0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: tequila guaraná.
1: Due e 58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Latte e miele.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio.

0: a mamma faccio un casino.
1: $5.59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona domenica a tutti. Ariete, giornata favorevole per amore e relazioni. E poi ci possono essere dei chiarimenti, dopo tensioni. Meglio affrontare i problemi direttamente. Incontri e nuove conoscenze favorite. Per il segno del Toro, lavoro e questioni pratiche hanno la priorità. Lo vedremo meglio dalla prossima settimana, dopo che Marte nel segno ha portato anche qualche incidente di percorso. Magari anche un fastidio fisico o comunque una tensione. Sei protetto da Giove, quindi in qualche modo in questo periodo esci fuori dalle situazioni anche più pesanti con grande successo, ma evita rigidità e ostinazione, soprattutto nei legami interpersonali. I Gemelli con la luna attiva sono protagonisti della vita affettiva. Cresce il desiderio di stare vicino alle persone care, aiutare chi ha bisogno. È una giornata che porta a rafforzare i legami sinceri. Cancro, periodo in crescita, e io spero che questo giugno abbia portato una novità, un progetto, un programma, un cambiamento nel lavoro, una tua scelta è spinta da questo oroscopo. Noi ricordiamo che quando abbiamo un cielo importante dobbiamo anche darci da fare. Trattative e nuovi progetti, bello questo cielo anche per gli studenti che si impegnano. Leone, uno dei segni più favoriti nella seconda parte dell'anno, le opportunità ci sono in amore, anche se c'è stata una separazione. In altre parole, quando abbiamo un oroscopo buono, noi possiamo persino abbandonare una strada che è stata accidentata, che magari ci ha distratto. Gli amori legati solo all'orgoglio, alla competizione, non vanno più sostenuti. Chi ha una coppia stabile non deve preoccuparsi, perché diventerà ancora più forte nei prossimi giorni. La Vergine sembra un po' agitata in questa domenica, con possibili preoccupazioni familiari e piccoli contrattempi. Nulla di grave, ma serve calma e il supporto delle persone vicine. La Bilancia, ora finalmente, soprattutto da luglio, inizierà a capire che i sacrifici degli ultimi mesi iniziano a dare risultati. Tutta la seconda parte dell'anno è sbloccata, persino chi ha lottato, chi ha dovuto affrontare avversari non sempre corretti avrà delle soddisfazioni. Domenica importante con la luna in trigono. Scorpione, in amore c'è bisogno di chiarezza, quindi evita provocazioni, discussioni inutili. Tuttavia, questa è una domenica giusta per colloqui e per divertirti un po', per stare lontano dalle polemiche degli ultimi tempi. Insomma, dopo giornate stressanti hai bisogno di relax. Il Sagittario, con la luna opposta, qualche incertezza emotiva potrebbe averla, ma legata solo a questa giornata di domenica, perché il quadro generale migliora. Ricordo che avremo un luglio da protagonisti e l'amore potrebbe tornare evidente nella tua vita persino dopo una separazione. Tempo per le coppie ufficiose di diventare ufficiali. Capricorno, le tensioni diminuiscono, il clima generale migliora. Certo, gli inizi di giugno sono stati pesanti, tutto quello che fai costa impegno, ma alla fine promette sviluppi favorevoli. Sei molto intrigante in questo periodo, anche l'amore si può risvegliare. L'Acquario deve dire ciò che pensa, liberarsi di situazioni che non soddisfano più. Lo vedo molto intollerante questo Acquario. Scelte nette, maggiore sincerità aiuteranno a costruire un futuro adatto alle proprie esigenze. Il segno dei Pesci, qualche piccola tensione può viverla oggi, magari un cambio di programma. Mantieni la calma, non ingigantire i problemi, e in particolare se c'è una persona che non risponde alle tue richieste. Ricordo comunque che la fine di giugno vede un quadro generale positivo, soprattutto per lavoro e progetti, quindi datti da fare già a partire da domani. Vi abbraccio.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Bambina.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Latte miele.
3: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
2: Latte miele.
4: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
5: Radio Latte miele.
2: La tua musica italiana.

0: addosso.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le

0: 7 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
5: Scopri come su prouomorishilpi.org.
4: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. È partita la grande la stagione della musica. In attesa della Festa Europea della Musica, che come da tradizione si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
7: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera, facciamo i capolavori di musica da camera come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
6: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno, indetto da CGIL e COBAS contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti. Da Roma a Milano, da Torino a Bari, una 15ina le città italiane che hanno ospitato presidi e assemblee. A Venezia chiusi alcuni padiglioni della Biennale, a Firenze chiuso l'archivio di Stato e gli uffici amministrativi degli Uffizi. A Milano come a Roma chiuse biblioteche e diversi centri, tra cui nella capitale il Museo dei Fori Imperiali, il call center turistico e i punti informativi. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti.

diritti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
8: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1976.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot.
5: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa, panato croccante, 13,20 euro al chilo.
8: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793012. 335-5793012.
10: Latte Miele.

A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2012.

0: 8 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona domenica a tutti. Ariete, giornata favorevole per amore e relazioni. E poi ci possono essere dei chiarimenti, dopo tensioni. Meglio affrontare i problemi direttamente, incontri e nuove conoscenze favoriti. Per il segno del Toro, lavoro e questioni pratiche hanno la priorità, lo vedremo meglio dalla prossima settimana, dopo che Marte nel segno ha portato anche qualche incidente di percorso, magari anche un fastidio fisico o comunque una tensione. Sei protetto da Giove, quindi in qualche modo in questo periodo esci fuori dalle situazioni anche più pesanti con grande successo, ma evita rigidità e ostinazione, soprattutto nei legami interpersonali. I Gemelli con la Luna attiva sono protagonisti della vita affettiva. Cresce il desiderio di stare vicino alle persone care, aiutare chi ha bisogno. È una giornata che porta a rafforzare i legami sinceri. Cancro, periodo in crescita, e io spero che questo giugno abbia portato una novità, un progetto, un programma, un cambiamento nel lavoro. Una tua scelta è spinta da questo oroscopo. Noi ricordiamo che quando abbiamo un cielo importante dobbiamo anche darci da fare. Trattative e nuovi progetti, bello questo cielo anche per gli studenti che si impegnano. Leone, uno dei segni più favoriti nella seconda parte dell'anno, le opportunità ci sono in amore, anche se c'è stata una separazione. In altre parole, quando abbiamo un oroscopo buono, noi possiamo persino abbandonare una strada che è stata accidentata, che magari ci ha distratto. Gli amori legati solo all'orgoglio, alla competizione, non vanno più sostenuti. Chi ha una coppia stabile non deve preoccuparsi, perché diventerà ancora più forte nei prossimi giorni. La Vergine sembra un po' agitata in questa domenica, con possibili preoccupazioni familiari e piccoli contrattempi. Nulla di grave, ma serve calma e il supporto delle persone vicine. La Bilancia, ora finalmente, soprattutto da luglio, inizierà a capire che i sacrifici degli ultimi mesi iniziano a dare risultati. Tutta la seconda parte dell'anno è sbloccata, persino chi ha lottato, chi ha dovuto affrontare avversari non sempre corretti avrà delle soddisfazioni. Domenica importante con la Luna in trigono. Scorpione, in amore c'è bisogno di chiarezza, quindi evita provocazioni, discussioni inutili. Tuttavia, questa è una domenica giusta per colloqui e per divertirti un po', per stare lontano dalle polemiche degli ultimi tempi. Insomma, dopo giornate stressanti hai bisogno di relax. Il Sagittario, con la Luna opposta, qualche incertezza emotiva potrebbe averla, ma legato solo a questa giornata di domenica, perché il quadro generale migliora. Ricordo che avremo un luglio da protagonisti e l'amore potrebbe tornare evidente nella tua vita persino dopo una separazione. Tempo per le coppie ufficiose di diventare ufficiali. Capricorno, le tensioni diminuiscono, il clima generale migliora. Certo, gli inizi di giugno sono stati pesanti, tutto quello che fai costa impegno, ma alla fine promette sviluppi favorevoli. Sei molto intrigante in questo periodo, anche l'amore si può risvegliare. L'Acquario deve dire ciò che pensa, liberarsi di situazioni che non soddisfano più. Lo vedo molto intollerante questo Acquario. Scelte nette, maggiore sincerità aiuteranno a costruire un futuro adatto alle proprie esigenze. Il segno dei Pesci, qualche piccola tensione può viverla oggi, magari un cambio di programma. Mantieni la calma, non ingigantire i problemi, e in particolare se c'è una persona che non risponde alle tue richieste. Ricordo comunque che la fine di giugno vede un quadro generale positivo, soprattutto per lavoro e progetti, quindi datti da fare già a partire da domani. Vi abbraccio.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

Tu cosa fai questa sera? Noemi su Radio Latte Miele ad aprire la nostra domenica insieme, 14 giugno. Ciao da Francesco Carruba alla voce, grazie a Umbertino Aniceto in regia. Inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Tutti amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più, ancora buongiorno, stiamo insieme dalle 8 alle 10 con notizie, tanta musica italiana. Allora partiamo subito perché questa domenica 14 giugno è una giornata particolare, perché è la giornata mondiale del donatore di sangue, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una ricorrenza che si celebra a partire dal 2004, quindi è già storica, e in pratica oggi donatori in piazza in tutta Italia con varie iniziative, anche perché la figura del donatore in generale, del sangue in particolare, molto molto importante, può salvare davvero vite. Allora io ho pensato, i donatori in pratica sono degli eroi, e allora perché non chiederci chi è per te un eroe quotidiano? Possono essere appunto i donatori, i volontari più in generale, magari i medici, alcuni alle volte anche un fratello, una sorella può essere un eroe, anche non so, il cassiere del supermercato che oggi di domenica lavora, oppure il pizzaiolo che sta vicino al forno d'estate quando ci sono 30 gradi. Insomma, chi è per te un eroe quotidiano? I vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Novità ad Ascoli Piceno con Start. Due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12

0: 138, Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
1: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
2: Latte Miele.
3: Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
2: Latte Miele.
4: Sognami se nevica.
2: Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Le ragazze, il duetto tra Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele. Allora, dobbiamo sperare che ci siano anche degli eroi della pace, visto che stiamo parlando di queste figure nella giornata del donatore del sangue, e ci siamo chiesti chi è per noi un eroe quotidiano. 335-787-1910. A proposito degli eroi della pace, delle speranze di pace in queste ore, ci si avvicina, pare, ancora un po' di più alla pace tra Stati Uniti e Iran. C'è questo memorandum, quindi l'accordo di pace, che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra i due paesi con la mediazione del Pakistan, e sembra che si sia molto vicini alla definizione dei dettagli di questo documento. Poi è iniziato però un po' di tam tam tra i due paesi sulla scadenza per la firma di questo memorandum. Secondo il presidente americano Trump, che ha sempre abbastanza fretta, bisogna dire la verità, la firma insomma arriverà in queste ore, addirittura oggi. Trump lo dice con una certa certezza, sottolineando che poi lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, ma questo è uno dei punti ancora da chiarire, perché sembra che l'Iran invece vorrebbe una sorta di controllo su questo stretto e forse anche un pedaggio da pagare, ma questo lo scopriremo solo nelle prossime ore. E infatti Teheran comunque ha frenato, ha detto che potrebbero passare diverse ore prima della firma, forse anche qualche giorno. Comunque a questo punto ci accontentiamo della possibilità di andare verso la pace. Arriva Sal Da Vinci su Radio Latte Miele nella nostra domenica mattina insieme. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Poesia, Sal da Vinci su Radio Latte Miele. Torniamo per un momento negli Stati Uniti per concludere il discorso che abbiamo aperto, perché Donald Trump oggi compie gli anni, compie 80 anni, un compleanno tondo tondo in questo 14 giugno, e quindi anche per questo ci tiene a firmare la pace con l'Iran proprio in questa giornata, anche un po' per festeggiare alla grande, anche perché ha organizzato un super evento dedicato all'Ultimate Fighting Championship, che è l'organizzazione mondiale di arti marziali miste nata proprio negli Stati Uniti, e Trump è un grande fan di queste discipline, di queste pratiche, e per celebrare questa giornata, questo compleanno, queste discipline, ha creato un ottagono enorme all'interno delle proprietà della Casa Bianca, un palco illuminato dotato di una copertura mobile di acciaio e alto 28 metri, 600 tonnellate di peso, può ospitare 4.300 persone, quindi sono attesi ospiti, autorità, VIP, e quindi Trump vorrebbe proprio festeggiare anche la pace in questa occasione, in questo scenario suggestivo, ed è uno dei motivi per cui l'Iran frena e rallenta un pochino la firma del documento di pace che sembra ormai pronto, e non solo, chiede addirittura di firmare l'accordo di pace a distanza in formato digitale, anche per non dare all'America la possibilità di giocarsi sul piano della comunicazione, per esempio, anche le immagini della firma.
1: Tutti amano, tutti amano.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano, nel comune di Atri, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Reginaldo e di Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta, in località Piano d'Orta, in provincia di Pescara. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Gesildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
9: Ah! ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
9: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
10: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
9: Ristorante chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via via!
13: Da Spazio Conad, via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
15: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
0: Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Renato Zero e il suo brano Morire Qui dal 1977. Poi andiamo in avanti nel 1981 con Riccardo Fogli che ci fa sentire Malinconia.

in regia. Stiamo parlando di eroi. Chi sono per voi gli eroi quotidiani, i volontari, i medici, gli infermieri? I vostri messaggi al 335-787-1910. Allora, per tante persone, tanti appassionati di sport, magari anche i ragazzini, potrebbero essere degli eroi anche i calciatori. Spesso è così, soprattutto quando ci sono i grandi campioni, Messi, Cristiano Ronaldo, insomma, i ragazzini, i bambini proprio li adorano. E allora parliamo dei mondiali di calcio, che stanno riservando anche dei risultati un po' a sorpresa. Per esempio, la Svizzera giocava ieri contro il Qatar ed è arrivato un pareggio un po' a sorpresa, un 1-1. Diciamo che la Svizzera partiva favorita ed era anche in vantaggio per 1-0 a San Francisco. Tra l'altro siamo nel gruppo B, nel famoso gruppo B, dopo il pareggio tra Bosnia e il Canada, insomma il gruppo dove sarebbe andata l'Italia se si fosse qualificata. Gli elvetici hanno dominato il primo tempo, hanno sbloccato tra l'altro con un rigore abbastanza discusso il risultato, sono andati sull'1-0 e poi al 94esimo, 95esimo è arrivato il pareggio del Qatar. Ai ai ai, inizio un po' così anche per il Brasile di Ancelotti, che ieri sera ha pareggiato per 1-1 col Marocco, che comunque è una bella squadra. E poi ci sono partite a orari un po' strani, quindi nella notte per esempio Haiti ha perso contro la Scozia per 1-0 e poi proprio in questi minuti, poco fa, è finita Australia-Turchia. Ha vinto l'Australia per 2-0 contro la Turchia di Vincenzo Montella, un altro allenatore italiano ai mondiali di calcio. Gianna Nannini.

0: dei mondiali di calcio, ma su Gianna Nannini dobbiamo dire una cosa importante, perché lei è nata il 14 giugno 1954 e quindi oggi compie 72 anni. Tanti auguri Gianna da parte di tutta Radio Latte Miele. Torniamo al calcio, torniamo ai mondiali, perché c'è una moda particolare che si è affermata sempre di più negli ultimi anni, è quella degli scarpini rosa. Le scarpe da calcio con i tacchetti, però tutte rosa, un rosa anche bello acceso, insomma, è un rosa quasi evidenziatore. E ci sono delle immagini, a volte anche delle fotografie che vediamo delle partite, in cui notiamo che i giocatori, i calciatori hanno tutti le scarpe rosa in gran parte, o comunque con colori molto accesi. Sono stati notati subito nelle prime partite questi scarpini, già in Stati Uniti, Paraguay, la maggior parte dei giocatori le indossava. E insomma, oppure appunto si può scegliere anche il fucsia, il giallo fosforescente, vanno molto di moda tra i calciatori. C'è addirittura uno studio del 2024 che aveva previsto che nell'estate 2026 sarebbero andate di moda queste scarpe da calcio sui campi. E perché? Perché il rosa attira l'attenzione sia nella vita reale che sullo schermo, e quindi sul prato verde spicca ancora di più. Insomma, alla fine è anche una questione di marketing e di promozione per le marche. Io devo dire la verità, sono un po' nostalgico, perché mi mancano le scarpette, quelle classiche, quelle nere. Io utilizzavo quelle lì, ma anche perché poi con le scarpe fluorescenti non rischi di distrarti e di confonderti rispetto al pallone.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè,
2: buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
9: in provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
11: Latte Miele.

D'estate è bella perché si può vivere all'aperto. Allora apriamo la nostra terza pagina, la pagina della cultura all'aperto, edizione speciale, e parliamo del BAM Summer Festival, accompagnato anche da altre iniziative che richiamano sempre il nome di BAM, la Biblioteca degli Alberi di Milano, il progetto di Fondazione Riccardo Catella, che prevede concerti al tramonto. I concerti al tramonto e anche all'alba vanno molto di moda sempre di più in questi anni ed è una cosa molto bella. Poi al BAM di Milano ci sono performance, parate musicali, tutte da vivere appunto sui prati del parco in Porta Nuova. Allora, in particolare, come, quali iniziative prevede questa manifestazione? Dopo il canzoniere grecanico salentino, prossimo giovedì 18 giugno si fa Boom Bam con gli Extra Liscio, che qualche anno fa abbiamo visto anche al Festival di Sanremo. E invece domenica 21 giugno arriva il BAM Summer Festival, oltre 500 musicisti da 12 province della Lombardia che daranno vita a una onda sonora collettiva. Ci saranno anche sbandieratori, bande giovanili, street band, le band marcianti, le cosiddette marching band, insomma davvero un'ondata di musica eccezionale. E poi queste iniziative continuano anche giovedì 25 giugno e giovedì 2 luglio. Il bello dell'estate è che si possono vivere la musica, la cultura, la condivisione stando su un bel prato in un parco all'aperto.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 9 e 2 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sabato sera Mara Sattei e Enrico Nigiotti con il loro nuovo singolo ci hanno cantato proprio la serata di ieri, sabato sera. Ben ritrovati su Tutti Amano il Weekend, inizia la nostra seconda ora insieme che ci porterà poi fino alle 10. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba e grazie a Umbertino Niceto in regia in questa domenica 14 giugno 2026. Arrivano i vostri messaggi, poi arrivano da tutta Italia, questo è il bello. Per esempio Danilo e Nunzio che ci mandano il buongiorno da Muro Lucano, quindi in Basilicata, grazie mille. Poi però noi vi abbiamo chiesto qual è il vostro eroe quotidiano, qual è secondo voi un eroe quotidiano, dai volontari a insomma chi lavora la domenica in condizioni difficili. Possono essere tanti gli eroi, anche quelli dello sport. E tra i messaggi arrivati al 335-787-1910, messaggi scritti e vocali, c'è quello di Walter.
1: Buongiorno Latte e Miele.
0: Buongiorno
1: per me,
0: Walter.
1: Gli eroi
0: chi sono?
1: Quotidiani sono quelli che gli operatori socioassistenziali che lavorano nelle residenze sanitarie per anziani. Certo. Lavorano tutta settimana, anche di domenica, ed è un lavoro che non vuole fare quasi nessuno. Walter da Milano. Buona giornata.
0: Grazie Walter, buona domenica anche a te. Ne approfittiamo per mandare un abbraccione grande a chi lavora il sabato, la domenica, magari lavorerà anche d'estate invece di andare in vacanza, e un abbraccione a tutti gli operatori sanitari.
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Non voglio essere fritto!

0: famiglia.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grotta Mare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
0: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
3: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Latte e miele.

0: che male.
1: Qui piangono tutti è il singolo che vede insieme 13 Pietro alla voce e Giuli alla produzione, alla creazione. L'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte e Miele. Tra l'altro è un periodo in cui Giuli, questo giovane producer che è diventato famoso grazie alla sua collaborazione, amicizia con Olly e poi con altri grandi artisti della musica italiana come Emma, per fare un esempio, bene, Giuli in questo periodo appare sempre più spesso anche su Instagram, nelle storie, insieme a Biagio Antonacci, sono diventati molto amici e chissà che non nasca ancora qualcosa di artistico insieme tra i due. Adesso torniamo a parlare dei mondiali di calcio, ma per una gaffe che c'è stata proprio nelle ultime ore in un servizio di un notiziario, perché praticamente questo servizio ricapitolava le star presenti alla cerimonia inaugurale dei mondiali, quella per gli Stati Uniti in particolare, e quindi il servizio diceva che sugli spalti praticamente si è materializzata tutta Hollywood, ed è vero, c'erano molte personalità famose, però il servizio cita in particolare a un certo punto Steve Jobs, grande ideatore, visionario anche dei dispositivi che utilizzano tante persone nel mondo, ma che non c'è più da 15 anni, è scomparso nel 2011 praticamente. C'è stato un lapsus mondiale, è stato definito così perché Bill Gates è stato scambiato appunto per Steve Jobs. C'era anche un altro refuso nel servizio, in pratica si citava Brad Pitt, ma in realtà era un altro attore abbastanza somigliante, però questa seconda gaffa è passata leggermente in secondo piano rispetto a quella riguardante Steve Jobs, e comunque insomma il servizio ha fatto un po' il giro del web. Arriva il disco Weekend di Radio Latte e Miele, così possiamo anche ballare un po' insieme questa domenica con Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, Disco Weekend di Radio Latte Miele. Facciamo il punto anche sui motori con gli eroi della Formula 1, i piloti. Oggi parliamo appunto anche di eroi nella giornata del donatore del sangue. Vi ho chiesto chi è per te un eroe quotidiano. 335-787-1910. Allora, è Russell su Mercedes a partire in pole position, sentilo come parte nel Gran Premio di Barcellona, la settima prova del mondiale ed è la terza pole position stagionale per Russell, tra l'altro precede la Ferrari di Hamilton. Russell è terzo nella classifica del mondiale a 68 punti di distacco da Kimi Antonelli, che partirà invece dalla terza posizione, anche lui su Mercedes, leader del mondiale, ed è forte di 5 vittorie consecutive, però appunto quest'oggi per la prima volta non sarà in prima fila, partirà dalla seconda linea, terzo posto. Torniamo invece in casa Ferrari con Leclerc, che ha fatto un altro errore ieri dopo quello nel Gran Premio di Monte Carlo, è andato a sbattere contro le barriere tentando proprio di fare un giro un po' più veloce e quindi oggi, ahimè, partirà dalla decima posizione della griglia di partenza in questo Gran Premio di Catalogna che parte alle ore 15.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no.
7: E sì?
6: Sì e no fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
10: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
9: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
11: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
12: L'oroscopo è offerto da...
13: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
14: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: Perché Uliveto è Uliveto.
13: Spot.
15: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
16: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
17: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
16: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
18: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
19: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
20: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoreto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoreto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
21: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
22: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99 euro a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99 euro a confezione.
23: Convenienza? Ma vai da Conad!
24: Via, via!
23: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1 più 1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
25: Cibu, cibu, bu.
26: Latte e miele!

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana attraversa il grande cantautorato, dalla canzone d'autore a quello più rock. Bruno Lauzi e poi Vasco Rossi, prima Amore caro, amore bello, e poi Siamo solo noi.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.

siamo solo noi dal 1981, Vasco Rossi su Radio Latte Miele. Immaginiamo risuonare queste note nelle grandi arene della musica italiana dal vivo in questi giorni, in questa sera, in questo periodo, perché Vasco è proprio in giro con la sua maxi produzione e quindi si sono appena concluse le due date del 12 e 13 giugno, quindi proprio ieri sera, per la prima volta all'Olbia Arena per Vasco, che quando può si impegna sempre per portare la sua produzione intera, e i suoi concerti sono enormi, anche in Sardegna, che l'accoglie sempre con grande calore come tutta Italia. L'ultima volta a Olbia per Vasco risaliva al 1983 con il tour di Bollicine, quindi insomma c'è anche questo dettaglio storico. Peraltro a Olbia Vasco ha incontrato il rapper Salmo, che è proprio di lì. È successo durante l'ultimo show, quello di ieri sera, dove c'erano oltre 35.000 persone per il rocker di Zocca, che mentre è in tour ora è invitato anche a Taormina per ricevere il Legend Award, quindi il presidente della fondazione che attribuisce questo riconoscimento incontrerà Vasco. L'appuntamento è per il 19 settembre nella magica cornice del Teatro Antico. Tra l'altro il 2026 segna il 25esimo anniversario dell'esibizione di Vasco proprio lì al Teatro Antico, era avvenuta nel 2001 nell'ambito del mitico Festival Bar, una performance che è rimasta nella memoria di tante persone della città in particolare, ma anche di migliaia di fan. Un altro artista che è in tour negli stadi italiani, e tra poco ne parliamo, perché ieri sera allo stadio Maradona di Napoli, insomma, sono successe cose importanti. Le note le avete già riconosciute, sono quelle di Eros Ramazzotti. Qui siamo nel 97.

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele. Una frase, quanto amore sei, che Eros rivolge praticamente tutte le volte che fa un concerto al suo pubblico, come potrebbe essere successo anche ieri sera allo stadio Maradona di Napoli. Concerto di Eros, chi è ospite? Beh, Gigi D'Alessio. E quindi ci sono anche delle immagini sui social di Eros che sono davvero potenti, perché si è creata un'atmosfera, un'alchimia tra i due artisti davvero speciale, e il pubblico ha gradito molto. Tra l'altro Gigi ha fatto questa apparizione allo stadio di Napoli mentre sta facendo una serie di, una raffica quasi di concerti alla Reggia di Caserta, anche lì con grandi apprezzamenti. Intanto Eros ha comunicato che sono disponibili i biglietti per le nuove date del suo tour europeo del 2027, quindi andiamo in avanti di quasi un anno, quando lui si esibirà il 7 maggio all'Unipol Dome di Milano, poi l'11 a Bologna, il 3 a Firenze e il 15 a Torino, anche nei grandi palazzetti di queste città. Intanto però continua il tour attuale di Eros, che il 16 giugno, quindi fra due giorni, avrà un appuntamento molto importante in una città che lo conosce discretamente come Roma. Eros canterà allo Stadio Olimpico e anche lì saranno grandi emozioni. Arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it. Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Latte e miele.

0: Con Marco Mengoni dal 2013 su Radio Latte Miele siamo pronti a correre sempre più veloci e forti verso questa domenica. E allora, arrivati a questo punto, facciamo anche delle segnalazioni di cose belle in giro per l'Italia, come ci piace fare spesso in Tutti Amano il Weekend. Andiamo a Bologna perché oggi si conclude la festa di Sant'Antonio 2026. Sono 3 giorni di musica, arte, solidarietà con tante attività per bambini e famiglie, e i bambini sono coinvolti in maniera particolare perché c'è il laboratorio dello Zecchino d'Oro, i laboratori dell'Antoniano, giochi di legno, il mercatino proprio dedicato ai bimbi, e stasera in particolare c'è il gran finale con il concerto del piccolo coro Marielle Ventre dell'Antoniano diretto da Margherita Gamberini. Poi inizia una manifestazione che insomma già comincia a essere una realtà consolidata, Parco Musica Milano, con artisti di fama internazionale, nazionale. Da giugno a settembre è un'ampia area di 70.000 metri quadrati, tutta immersa nel verde, ed è nei pressi di Linate. La via in cui si trova ha un nome molto bello, via Enzo Iannacci, e quest'area si anima con concerti tra l'altro su 2 palchi, Arena e Garden, attraversando generi musicali diversi. Si parte da domani, per fare qualche esempio, tra gli artisti italiani ci sono Caparezza il 15 luglio, poi il 7 settembre Jamie Tights, l'8 i Negramaro e l'11 settembre Mannarino, ma probabilmente il calendario si arricchirà ulteriormente. Ben ritrovati Guido Monti e Dania Cericola, come va?
1: Buongiorno Francesco, tutto bene, almeno cerchiamo di farla andare bene. Beh, sono un po' rimbambita stamattina.
2: Buongiorno.
1: Grazie,
2: buongiorno.
1: Come sempre. Comincia subito con...
2: Se mi impegno, capito? Faccio delle ricerche durante tutto l'arco dell'anno.
1: Ecco, perfetto.
2: E ti trovo varie volte nella versione cerco ricco piteca.
1: Ecco, capite, ecco, ragazzi, ecco. E ragazzi all'ascolto, e voi ragazzi di là, nella sede. Ecco,
0: siamo tutti un po'
1: bene,
0: rimbambiti, anche perché domenica anche per noi. E
1: sì.
0: Tra l'altro, accogliendovi poi Guido e Dania, mi è venuta in mente anche una cosa. Mandiamo un abbraccio a chi lavora la domenica,
1: certo,
0: ma anche a chi in questo periodo lavora spesso in condizioni difficili, perché magari lavora all'aperto, sulle impalcature,
1: sulle strade,
0: con il caldo che sulle strade,
1: mamma mia,
0: con il caldo che c'è, e quindi bisogna fare anche attenzione. E non è facile, eh?
1: No, assolutamente. Anzi, un abbraccio fortissimo a loro, perché davvero non so come facciano.
0: Esatto.
1: Perché pensa all'asfalto, chi appunto aggiusta le strade, quindi l'asfalto caldo, bollente.
0: Sì, sì,
1: mamma
0: sì.
1: mia, mamma mia, mamma mia, poverini,
0: ragazzi,
1: poverini,
0: ragazzi,
1: veramente.
0: È così. Arriva Latte Miele a casa mia. Ciao da Francesco Carruba. Noi ci ritroviamo domattina dalle 8 alle 10. Grazie a Umbertino Aniceto. Spazio a Guido Monti e Dania Cericola.
2: E
1: ciao Francesco.
2: E idratiamoci così.
1: Va bene.
0: ciao, buona domenica.
1: Buona giornata.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Buona domenica a tutti. Ariete, giornata favorevole per amore e relazioni. E poi ci possono essere dei chiarimenti dopo tensioni. Meglio affrontare i problemi direttamente. Incontri e nuove conoscenze favoriti. Per il segno del Toro, lavoro e questioni pratiche hanno la priorità, lo vedremo meglio dalla prossima settimana, dopo che Marte nel segno ha portato anche qualche incidente di percorso, magari anche un fastidio fisico o comunque una tensione. Sei protetto da Giove, quindi in qualche modo in questo periodo esci fuori dalle situazioni anche più pesanti con grande successo, ma evita rigidità e ostinazione, soprattutto nei legami interpersonali. I Gemelli, con la Luna attiva, sono protagonisti della vita affettiva. Cresce il desiderio di stare vicino alle persone care, aiutare chi ha bisogno. È una giornata che porta a rafforzare i legami sinceri. Cancro, periodo in crescita, e io spero che questo giugno abbia portato una novità, un progetto, un programma, un cambiamento nel lavoro, una tua scelta è spinta da questo oroscopo. Noi ricordiamo che quando abbiamo un cielo importante dobbiamo anche darci da fare, trattative e nuovi progetti. Bello questo cielo anche per gli studenti che si impegnano. Leone, uno dei segni più favoriti nella seconda parte dell'anno, le opportunità ci sono in amore, anche se c'è stata una separazione. In altre parole, quando abbiamo un oroscopo buono, noi possiamo persino abbandonare una strada che è stata accidentata, che magari ci ha distratto. Gli amori legati solo all'orgoglio, alla competizione, non vanno più sostenuti. Chi ha una coppia stabile non deve preoccuparsi, perché diventerà ancora più forte nei prossimi giorni. La Vergine sembra un po' agitata in questa domenica, con possibili preoccupazioni familiari e piccoli contrattempi. Nulla di grave, ma serve calma e il supporto delle persone vicine. La Bilancia, ora finalmente, soprattutto da luglio, inizierà a capire che i sacrifici degli ultimi mesi iniziano a dare risultati. Tutta la seconda parte dell'anno è sbloccata, persino chi ha lottato, chi ha dovuto affrontare avversari non sempre corretti avrà delle soddisfazioni. Domenica importante con la luna in trigono. Scorpione, in amore c'è bisogno di chiarezza, quindi evita provocazioni, discussioni inutili. Tuttavia, questa è una domenica giusta per colloqui e per divertirti un po', per stare lontano dalle polemiche degli ultimi tempi. Insomma, dopo giornate stressanti hai bisogno di relax. Il Sagittario, con la luna opposta, qualche incertezza emotiva potrebbe averla, ma è legata solo a questa giornata di domenica, perché il quadro generale migliora. Ricordo che avremo un luglio da protagonisti e l'amore potrebbe tornare evidente nella tua vita persino dopo una separazione. Tempo per le coppie ufficiose di diventare ufficiali. Capricorno, le tensioni diminuiscono, il clima generale migliora. Certo, gli inizi di giugno sono stati pesanti, tutto quello che fai costa impegno, ma alla fine promette sviluppi favorevoli. Sei molto intrigante in questo periodo, anche l'amore si può risvegliare. L'Acquario deve dire ciò che pensa, liberarsi di situazioni che non soddisfano più. Lo vedo molto intollerante questo Acquario. Scelte nette, maggiore sincerità aiuteranno a costruire un futuro adatto alle proprie esigenze. Il segno dei Pesci, qualche piccola tensione può viverla oggi, magari un cambio di programma. Mantieni la calma, non ingigantire i problemi, e in particolare se c'è una persona che non risponde alle tue richieste. Ricordo comunque che la fine di giugno vede un quadro generale positivo, soprattutto per lavoro e progetti, quindi datti da fare già a partire da domani. Vi abbraccio!
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.

0: sì, ma sì che lo sarà. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Buongiorno, buona domenica. Il profumo del fine settimana ci ha avvolto totalmente ieri.
0: Come sei poetico.
1: E anche oggi siamo qui.
0: Wow, il profumo del fine settimana.
1: Sì, beh, il caffè è un classico,
0: il
1: la
0: caffè,
1: colazione.
0: Il caffè, la colazione.
1: Le cose vissute con calma, con relax.
0: Certo.
1: Senza lo stress del lunedì venerdì, insomma.
0: Eh sì, solo che domani è lunedì.
1: Ma domani, quindi... ma noi non andiamo a
0: È lì che spinge il lunedì, è lì che
1: non
0: spinge.
1: Proiettiamo.

0: meno come sempre, e che adesso è il momento di dare la linea alla redazione.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
0: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
7: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
8: Come fossi una bambola.
7: Fatti bravo, rap.
9: E batti tu animale, batte come
7: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo, e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco: Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della procura generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegato con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket: Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna, la squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
11: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
12: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione.

0: Generazione Z, un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Latte e miele.
5: Un luogo non è mai solo quel luogo. Quel luogo siamo un po' anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati. Antonio Tabucchi.

0: Radio La Temiele a casa mia sul nostro incontro del sabato e della domenica. Sapete già tutto?
1: Direi di sì.
0: Perché ormai
1: è
0: un po' di mesi.
1: Un po', sai che sono quasi 2 anni.
0: Lo so, un po' di mesi che vi teniamo compagnia.
1: Mamma mia.
0: Se siete riusciti a sopravvivere, meritate un premio.
1: Dice, a sopportarci come io sopporto questo ospite. Che hai visto subito, abbiamo cominciato con tu che mi vessi. Mi vessi sempre.
0: Ma ti vesto in modo giocoso, in modo amorevole.
1: Sì,
0: dai.
1: Certo, così dice. Non è mica vero.
0: Sei l'elfo domestico.
1: Appunto, capite? Sono l'elfo domestico, sono rincopiteca, sono la moglie, ragazzi, non ce n'è, sono la moglie.
0: Ma allora, senti, moglie.
1: Moglie, marito, dimmi.
0: Non preoccuparti.
1: No, figurati.
0: Che sei qui, sei coccolata, adesso
1: in buona compagnia.
0: Adesso ti offro un caffè.
1: No, grazie,
0: c'è un numero. Sì.
1: Sì, l'ho già bevuto. Da sola.
0: L'ha bevuto da sola?
1: Sì, e io l'ho portato a lui, questa è la cosa, capito?
0: Un caffè. Sì, vabbè.
1: Ecco.
0: Allora, diciamo che abbiamo tanti ascoltatori sparsi qui e là per l'Italia e c'è un numero per entrare in contatto con noi, se vi fa piacere. Lo ricordiamo, è il numero di WhatsApp.
1: Il WhatsApp 335-787-1910
0: della Radio Latte e Miele. E poi Dani, attenzione alle gaffe, stai attenta stamattina.
1: Perché? Cosa
0: hai
1: detto?
0: Perché hai detto che ti vesso.
1: Allora, mi vessi, non è una gaffe.
0: Se fai delle gaffe sottolineo.
1: Va bene, ma tanto lo fa sempre.
0: No, ma guarda, sai perché ho introdotto questo tema delle gaffe?
1: Perché
0: c'è stato un servizio da parte del TG1. TG1.
1: Sì, certo.
0: Sulle celebrità presenti alla cerimonia di apertura americana dei mondiali. E nel servizio la giornalista.
1: Cosa ha detto?
0: Niente, ha detto solo che è riuscita a scambiare il fondatore di Microsoft.
1: Ah, sì.
0: Bill Gates.
1: Sì.
0: Con Steve Jobs.
1: Ok.
0: Cioè il fondatore di Apple, che peccato sia morto 15 anni fa.
1: Aiuto.
0: Scivoloni?

0: Vabbè, se non vuoi bene il caffè perché hai già dato.
1: Sì, ho già dato.
0: Beviti un'aranciata.
1: Ma che carina questa canzone. Mi piace tantissimo, veramente.
0: Sì,
1: piace tanto, tanto. Allegra, sì, sì, sì.
0: Fa piacere, tiene compagnia.
1: Ha una bella melodia.
0: Tiene compagnia.
1: Tiene compagnia, sì, è vero, è vero.
0: Musica di un certo tipo, delicata. Io te lo dico.
1: Cosa?
0: Mercoledì.
1: Mercoledì?
0: Io vado a San Siro.
1: Ma va, davvero?
0: Sì,
1: ma
0: una cosa,
1: non ci
0: una
1: credo
0: cosa leggera,
1: neanche,
0: morbida.
1: Guarda.
0: No, no. Sono i 50 anni di carriera, una carriera peraltro lunga ed estremamente prestigiosa, è vero?
1: È vero.
0: Per questi ragazzi inglesi che arrivano in Italia, a Milano, allo stadio San Siro per la prima volta. Un concerto di heavy metal.
1: Oh no, io non lo sopporto.
0: Ma sono gli Iron Maiden.
1: Ma non mi piacciono, lo sai già.
0: Sono un'istituzione.
1: Saranno anche un'istituzione,
0: sono
1: ma
0: un'istituzione.
1: Io proprio heavy metal, proprio guarda, no, grazie.
0: Di dischi venduti nel mondo.
1: Pazienza, sono contenta per loro, ma se tu mi fai ascoltare un secondo di heavy metal, io posso impazzire.
0: Niente, niente,
1: no, no,
0: niente.
1: No, non ci siamo proprio.
0: Vabbè,
1: no,
0: allora
1: no,
0: niente.
1: No. Proprio non ci siamo. Vai pure se vuoi.
0: Vado, vado.
1: Però guarda, già ti so dire una cosa, tu non vai prima di tutto perché farà un caldo, ragazzo.
0: Sono autorizzato.
1: Ma un caldo non ci andrà.
0: Sono autorizzato?
1: Sì, sì, sì, sei autorizzato, vai pure, ragazzo. Ah, vai, vai, vai, vai.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Spot. I want it to be free.
9: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
13: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
14: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
15: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
14: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
16: Latte Miele.

0: facciamo progressi interiori, più diminuisce il numero di coloro con cui possiamo realmente comunicare. Emil Cioran.
1: E adesso il mercante, Lili Marlene, Irene, il Cesare Triste e Alice.

0: Zucchero su Radio Latte e Miele insieme a Francesco De Gregori prima, e adesso andremo incontro anche a Laura Pausini. È il viaggio del tempo che ci concediamo ora dopo ora, ad ogni ora, è vero?
1: Ecco ragazzi, avete guardato il meteo della settimana
0: prossima? No, ma non puoi.
1: No, io impazzisco.
0: Ma tu non puoi.
1: No, cioè ragazzi, io in inverno non guardo mai il meteo.
0: Ma perché sei sempre proiettata sul domani?
1: Ragazzi, venerdì prossimo qua a Milano danno 38, io posso impazzire.
0: Il mio anelide polichete.
1: Ecco, esatto. No, vabbè, ragazzi, no, 38 no, vi prego, 38 no.
0: Vabbè, dai, adesso lascia stare, non guardare lì. Oh. Pensa ai superpoteri, pensa ai tuoi superpoteri. Sì. Al fatto che ognuno
1: Wonder
0: di noi,
1: Woman,
0: ma no, ma ognuno di noi ha dei talenti, delle cose che può mettere in gioco, non certo per far abbassare le temperature.
1: No,
0: però.
1: Purtroppo no, purtroppo no, datemi del ghiaccio, farò una vasca da bagno piena di ghiaccio.
0: Vabbè, senti,
1: no, ragazzi,
0: è domenica mattina,
1: ma va?
0: Piano piano, ma come va? Ma come ti permetti? Ma va?
1: Vabbè, stamattina va così, ragazzi. Va così.
0: Stamattina, segno zodiacale gemelli, ascendente cobra.
1: Sì, sono gemelli.
0: Non
1: effetti.
0: Lo so, Fox. Cosa direbbe in questo caso, però.
1: Vabbè.
0: No, dicevo, stamattina stiamo insieme fino alle 13 e abbiamo detto che intorno a mezzogiorno avremo un ospite.
1: Sì.
0: Dovrebbe venirci a trovare telefonicamente.
1: Sì, sì, certo.
0: Perché lo coinvolgiamo, non è che lui ci viene a trovare, siamo noi che andiamo a rompergli le scatole.
1: È vero.
0: Federico Basso.
1: Esatto.
0: Che è un comico che probabilmente avrete visto anche in televisione.
1: Federico Basso, che è alto, perché è altissimo.
0: Alto.
1: Sì.
0: Si chiama Basso, ma è alto, alto.
1: Ma è alto, sì.
0: Vabbè, se invece vi fa piacere, come vi ho detto, completiamo il nostro viaggio nel tempo adesso con una canzone di Laura Pausini, si chiama In assenza di te.

0: italiana, quella di Radio Latte Miele e quella di Laura Pausini, in questo caso in assenza di te, e invece con la presenza molto presente,
1: sì,
0: nel mio appartamento
1: della sottoscritta
0: della Dani,
1: della Dani,
0: come dicono a Milano, la Dani,
1: il Guido. Sì, è vero,
0: e questa è un'abitudine proprio tipicamente
1: lombarda,
0: sì, in particolare,
1: sì.
0: E non so perché, ma però va così, è fatta così.
1: Sì, sì, è vero, mettiamo l'articolo davanti ai nomi,
0: sì, sì.
1: L'Alberto,
0: sì.
1: Il Federico, vabbè, dai. Senti, ho una cosa che ho trovato in rete che volevo raccontare ai nostri ascoltatori. Nel 1993,
0: recentissima,
1: è del 1993, un, posso dire, bastardo, va bene, perché mi esce, perché è così, ha colpito una cicogna bianca di nome Malena, e ovviamente questa poveretta non è riuscita più a volare, non è morta, non è riuscita a volare. Le altre migravano verso l'Africa e lei rimaneva a, vi dico questo nome, io non so esattamente come si pronunci, però si dice Bronski Varosh, un piccolo villaggio della Croazia orientale. A prendersi cura di lei fu questo signore, anche lui non so come si pronuncia, ma io dico Stjepan Vokić, un pensionato che costruì un rifugio per lei e la nutrì. Ma la cosa non è questa, non è la cosa fondamentale,
0: no.
1: La cosa fondamentale è che questa cicogna aveva un compagno. Questo compagno per 16 anni ha fatto avanti e indietro fino dalla Croazia fino all'Africa, per poi tornare indietro e rimanere con lei per tutto il tempo probabilmente dell'estate,
0: uh-huh.
1: E stare con lei, nutrirla e accoppiarsi, e insieme hanno fatto 40 pulcini.
0: Ma dai,
1: no, è una roba fantastica, cioè lei praticamente non si poteva muovere, quindi il suo compagno andava, stava là, svernava diciamo in Africa, tornava indietro, stava con lei, si accoppiava e poi ritornava in Africa.
0: Ma
1: e questo è durato per 16 anni.
0: Beh, ma sai che comunque le cicogne sono degli animali
1: fedeli, cioè
0: monogami.
1: Sì, è
0: non
1: vero.
0: Si accoppiano per tutta la vita, però i membri della coppia costruiscono
1: insieme
0: questi nidi fatti con i bastoncini,
1: esatto.
0: E si accompagnano proprio fino a tarda età, bestiale.
1: No, bellissima questa storia, mi ha colpito molto, ed è sapete che appunto io e Guido amiamo gli animali tantissimo, e quindi mi ha fatto tenerezza.
0: E poi si sa che le cicogne portano i bambini.
1: Già.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
3: Gisildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
4: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
5: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

0: giorno migliore di Giorgia, il giorno migliore di ognuno di noi. E quando ci svegliamo apriamo gli occhi e vediamo che siamo vivi, e quello lì è il giorno migliore.
1: E quello è il giorno migliore,
0: diciamo che a New York il giorno migliore è proprio questo, perché dopo 53 anni c'è stata una rimonta per la partita, e il tempo si è fermato sui 94-90 e i giocatori dei Knicks hanno fatto festa negli spogliatoi, perché insomma si ritorna all'epico trionfo dei Knicks sugli Spurs di Sant'Antonio. Hanno riportato il titolo di campioni NBA nella Grande Mela dopo 53 anni. Pensa,
1: complimenti, complimenti.
0: Quello lì è, oggi è il giorno migliore.
1: Eh beh, certo, per forza.
0: No, lo dico perché sono tante persone che sono appassionate di questi sport, mm-hmm, e che vanno a vederli all'estero,
1: sì,
0: attraverso i canali televisivi, la rete, eccetera. E poi ci siamo noi che vediamo i mondiali dall'altra parte del mondo.
1: Tu, a mezzanotte.
0: A mezzanotte, ieri mi sono beccato la partita, sì, cioè, tra il Brasile e il Marocco. Devo dire che
1: infatti,
0: il Marocco è stupendo.
1: Io mi sono stupita perché sono tornata dai miei due spettacoli praticamente lo vedo ancora sveglio. Dico, oh mamma mia. Io entro dalla porta e dico hello. Cioè, ieri sera non ho detto hello perché ho detto ma no, dormirà. E invece guardava la partita. Incredibile, incredibile.
0: Vabbè, è stato divertente. Non c'è l'Italia, ma riusciamo a ritagliarci qualche scampolo di gioia sul prato verde lo stesso.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 11 e 5 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Porno, le bambole di pezza qui sono arrivate mie.
1: Sei
0: porno,
1: porno, tan, tan, tan. Ecco. Sì.
0: Ecco, sì, cosa?
1: Ma non lo so, mi guardi e favelli.
0: Ma no, ti guardo perché mi parlavi a microfono chiuso del Terminatore.
1: Eh,
0: e poi
1: sì,
0: apri
1: sì
0: il microfono e stai zitta.
1: No, allora, no, no, no, no, non è che sto zitta, sto leggendo.
0: Alla radio Latte Miele, lei, la Dania, legge.
1: Sì, no, sì, e leggo perché sono, non posso leggere. Scusi, non ho capito. Stavo leggendo una cosa molto interessante, ma è abbastanza complicata.
0: Il Terminatore.
1: Il Terminatore.
0: Cosa l'è?
1: Allora, il Terminatore è la zona di transizione tra la parte illuminata e quella in ombra del pianeta. Ah. Cioè, se guardiamo la Terra, c'è questa linea netta che divide sole e ombra.
0: Mm-hmm.
1: È affascinante. È una fascia un po' sfumata perché l'atmosfera terrestre diffonde la luce del sole prima che scompaia completamente. E questo fenomeno dà origine ai crepuscoli, in quel periodo in cui la luce è tenue prima dell'alba, e dopo il tramonto, quando il sole si trova già sotto

0: manca il fiato, ragazzi, stamattina manca il fiato. Invece nei solstizi, quando l'inclinazione dell'asse terrestre è di 23,5 gradi, il terminatore è curvo,
1: certo.
0: E quindi praticamente questo determina luoghi in cui in estate il sole non tramonta mai, oppure luoghi in inverno dove il sole non sorge mai. Oh mamma mia, la rotina, non ci posso credere. Vabbè, io sto facendo una cosa molto impegnata e lui va con la rotina e poi dite che non mi vessa, ragazzi, aiuto. Basta, ti prego. Basta. Stop.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
9: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
8: Solo questo modello?
9: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
8: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore, con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
14: Ci sto? A fare fatica, i giovani marchigiani

0: anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
1: Latte e miele.
2: Non c'è nessuna persona giusta. Non esiste né in terra né in cielo né da nessuna parte. Esistono soltanto le persone e in ognuna c'è un pizzico di quella giusta. Sandor Marai.

0: Colpo secco.
1: Colpo secco.
0: Colpo secco.
2: Colpo secco della domenica, in effetti è il momento in cui apriamo le nostre capsule del tempo, le rispettive capsule del tempo,
3: yes,
2: ed estraiamo delle canzoni che in realtà sono un percorso nei ricordi.
3: Perché certo, i nostri
2: sono
3: ricordi.
2: Tutte canzoni di un certo peso, ma anche stradatate.
3: Decisamente. Ieri poi mi era stradata.
2: Ho detto ieri abbiamo fatto archeologia musicale.
3: Archeologia musicale.
2: Ma anche oggi si va abbastanza indietro nel tempo.
3: Sì,
2: però.
3: Direi.
2: C'è un numero telefonico, è il numero di WhatsApp della Radio Latte e Miele,
3: 335-787-1910.
2: Potete usarlo per abbinarvi alle canzoni, una scelta da Dania e una da Guido, sottoscritto
3: da signor Guido Monti.
2: Allora, qual è il tuo colpo secco di oggi?
3: Parto io?
2: Cosa spari?
3: Parto io, un'estate fa, Franco Califano.

0: io sbaglio, ma io me la ricordavo in un'altra versione che era quella di Mina.
1: Certo, c'è di Mina, e la prima versione era un cantante francese.
0: Uh-huh.
1: Non mi chiede il nome perché non me lo ricordo, ma io la ascoltai proprio, non so, nel 65, qualcosa del genere. E mi piacque da morire già all'epoca.
0: Beh.
1: Vabbè, questa è il mio colpo secco, la versione di Franco Califano, un'estate fa. E la tua?
0: E la mia, ti devo rispondere in qualche modo.
1: Certo.
0: Ma quando ti devo rispondere?
1: Subito.
0: Subito?
1: Sì.
0: Ma qua.

0: qua quando ti ho risposto così con Francesco Baccini. Resto, cosa stai facendo?
1: Scusa, sto mangiando banana.
0: È un bel momento per mangiare.
1: Lo so, mi è venuto una fame tremenda.
0: Ma non si parla con la bocca piena.
1: No, infatti. Adesso è vuota. Allora, dai, tu hai risposto con qua quando?
0: Sì, ho risposto con qua quando di Francesco Baccini e vediamo un po' se volete abbinarvi a una canzone o all'altra. 335-787-1910 è il numero di WhatsApp e poi tra tutte le persone che si saranno abbinate la redazione sceglierà di premiare qualcuno di voi con i gadget della Radio Latte Miele.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
8: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti per...

0: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Perché uliveto è uliveto.
2: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 9302, 335 57 9302.
5: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca.
6: Ma tu, dammi solo, ma solo un minutino.
5: Per fare cosa?
6: Ma solo un minutino, per sentire la prossima canzone, Ritorna al viaggio nel tempo.

0: certo. È la musica italiana che appartiene agli italiani. Tugno su Radio Latte Miele, dammi solo un minuto i Pooh prima e poi adesso andremo anche negli anni 90 per concludere il viaggio nel tempo con Michele Zarrini.
1: Adesso tu dammi solo un minuto.
0: Te lo do un minutino, te lo do.
1: Perché voglio ringraziare un nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio veramente veramente delizioso.
0: Ah, ma sì.
1: Ve lo leggo. Buongiorno cari, Dania e Guido, siete una piccola oasi di radio gradevolissima, educata e rilassante.
0: L'oasi.
1: Vi seguo da un annetto sia il sabato che la domenica. Una grattatina sulla testa ai vostri cagnolini. E Guido, per i manicaretti, aspetta e spera. Ciao, Ne, Cesare,
0: ecco,
1: grazie.
0: Cesare, anche tu hai capito che.
1: Vabbè, Cesare, dai, su.
0: Niente manicaretti.
1: Ma non se ne manicaretti.
0: Parla. Non se ne parla fino verso mezzogiorno. Poi a mezzogiorno
1: esatto.
0: Io accenno la cosa e lei mi dice: no, ma non c'è niente. No, ma non lo so. Ma non lo so, ma non abbiamo niente.
1: Vabbè, ci arrangeremo, dai.
0: Certo,
1: come sempre.
0: Come sempre.
1: Mangiare, mangiamo, va, non ti preoccupare.
0: Se volete inviarci messaggi, ci fa piacere, così che sapere dove siete, cosa state facendo, non è che sia basilare, ma se avete voglia.
1: Se avete voglia ci fa molto, molto piacere.
0: E a noi ci va. E adesso vi ho detto che avremmo avuto Michele Zarrillo, si chiama L'amore vuole amore.

0: su Radio Latte e Miele, l'amore vuole amore, è domenica 14 di giugno.
1: Sì,
0: siamo qui, abbiamo concluso il nostro viaggio nel tempo e ha concluso anche il viaggio il turco, ospite del nostro vicino di casa, DJ Aldo.
1: Era ora.
0: Che sembra l'abbia mandato a casa sua.
1: Era ora, sentiamo.
0: Vediamo, è il nostro vicino preferito, del resto è DJ Aldo.
2: Eccolo qua, il vostro vicino preferito, DJ Aldo.
0: Esatto.
2: Ce l'abbiamo fatta, volevo tranquillizzarvi, signora Dania soprattutto, sono riuscito a spedirlo, sì, l'attore, il turco.
1: Meno male.
2: No, bene, ho dovuto trovare un'idea. Allora, siccome sono appena cominciati i mondiali e stamattina...

di Montella. Allora gli ho detto che lo conoscevo, di andare là a presentarsi, trovare il modo, poi magari la Turchia passa il turno, dal Canada lo mandano in America e addirittura vanno, cioè, a Los Angeles, insomma siamo liberi. A Matt, cioè, è andato, ce ne

0: come nelle migliori tradizioni televisive, Shakira si interrompe perché diamo la linea al TG1.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot. Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 € al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 € a confezione.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X

0: io sono pronto.
1: Radio Latte Miele, questa è Cade la pioggia, Negramaro con Giovanotti. Il nostro appuntamento prosegue fino alle 13. Abbiamo lasciato il DJ Aldo alle spalle.
2: Meno male che ha mandato via quel ragazzo là, perché proprio era insentibile, povera Stella. Certo, era insentibile. Certo.
1: E adesso, andando avanti, ci avviciniamo al momento in cui chiameremo Federico Basso.
2: Sì, un nostro ospite.
1: Chissà se risponde, chissà.
2: Ma
1: se
2: certo
1: risponde.
2: Che risponde, Federico risponde sicuramente.
1: Senti, noi ringraziamo sempre i nostri ascoltatori, quelli sì. che ci scrivono, eccetera,
2: sì,
1: eccetera.
2: Certo, certo.
1: Ci fa piacere, però, anche ringraziare qualcuno che oggi secondo me va celebrato, perché è il 14 giugno
2: sì.
1: ed è la giornata mondiale del donatore di sangue.
2: Ah, certo.
1: È una ricorrenza
2: certo.
1: internazionale, secondo me, di grandissimo valore umano,
2: certo,
1: oltre,
2: certo.
1: oltre che di valore sanitario. E quindi, insomma, mi sembra giusto e doveroso ringraziare chi dona il sangue in tutto il mondo, perché è una cosa intanto volontaria
2: certo.
1: e soprattutto è gratuita. Cioè si esce dal l'atteggiamento mentale del tornaconto, che invece
2: ah, certo,
1: è un
2: certo.
1: qualche cosa che contraddistingue noi umani, soprattutto in questo periodo. Questo è un gesto semplice, ma
2: sì.
1: capace di salvare milioni di vite ogni anno, per cui se donate il sangue fate una cosa molto bella per voi, ma soprattutto per tutti gli altri.
3: Dodici e quattro. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: E siamo arrivati alla terza ora insieme.
2: Sì, sì, domenica. Domenica a casa di Dania si festeggia il passaggio del tempo perché ci si avvicina al manicaretto.
1: Eccolo là, vedi Cesare? Vedi Cesare? È normale, è l'ora del manicaretto.
2: Eh sì.
1: Beh, a dir la verità, ho fame. E poi abbiamo la finestra aperta. E arrivano dei profumini.
2: Sì, stanno preparando un ragù.
1: Stanno preparando
2: un ragù qua, cioè, in zona.
1: Sì, sì, qualcuno, i vicini di casa, qualcuno sta preparando qualcosa ed è veramente un profumo delizioso.
2: Va bene, tra
1: che
2: poco
1: stimola la fame.
2: Tra poco avremo anche un ospite.
1: Sì, sì,
2: e
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: il profumo della leggerezza su Radio Latte Miele con Basso.
1: Federico Basso
2: sì, che è altissimo a dispetto del suo nome.
1: È vero, io l'ho incontrato qualche settimana fa a teatro e devo dire che proprio il famoso articolo Il, cioè sì, io chiaramente
2: beh,
1: sono
2: quasi due metri, perché io
1: sì
2: insomma, ma io sono 1,83,
1: lui è più alto di te.
2: Sì, sì, sì.
1: Ecco, comunque è simpaticissimo e dolcissimo. Tra poco lo sentirete qui ai microfoni di Radio Latte Miele
2: e invece,
1: a casa mia.
2: E invece subito sentite la redazione.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una piazza sotto le stelle.

hanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran. La decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto sull'altro fronte di guerra il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
4: Gesildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
5: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
7: Latte Miele.

Essere coraggiosi nella solitudine, senza testimoni, senza il premio di un consenso, soli davanti a se stessi, richiede un grande coraggio e una grande forza. Milan Kundera.

0: dei personaggi di successo non solo di quest'estate, qui a Radio Latte Miele abbiamo ritrovato Achille Lauro con Comuni Immortali. È domenica, Dania,
1: sì,
0: è domenica,
1: è sempre domenica. Domenica.

0: questa canzone mi dà veramente una sensazione di beatitudine,
1: sì, la tranquillità, vero, della,
0: la tranquillità
1: domenica.
0: Della domenica.
1: Domenica,
0: sì,
1: è sempre domenica per ognuno di noi, è domenica anche per Federico Basso. Ciao Federico.
0: Buongiorno Federico, buona domenica.
2: Buongiorno a voi, buona domenica. E quale altra radio se non Latte e Miele passa con questa disinvoltura da Achille Lauro a Renato Raschel?
1: Ma
2: sì, siete fantastici.
1: Perché è la nostra sigla, dai.
0: Grazie.
2: Ma è bellissimo.
0: Noi facciamo dei salti nel tempo vertiginosi.
1: Sì, sì.
0: Passiamo da delle cose modernissime a dei voli pindarici negli anni, non so, 80, 70.
2: E vi si ama, sì, anche per questo, uno,
0: grazie,
2: dei tanti motivi per cui apprezzo Latte e Miele.
0: Infinite.
1: Allora, Federico Basso è un comico, ti abbiamo visto tante volte in TV.
0: Tantissimo.
1: So che hai vinto la quinta edizione di LOL,
0: esatto,
1: di Ride Fuori.
0: E poi mi devi, sì, dire come fai, perché io non riesco, cioè io soffro guardando quella trasmissione lì, perché non so come facciate, vi giuro, non lo so. Cosa fai? Ti mordi la lingua? Dimmi.
2: Beh, sono tanti piccoli trucchetti, dal pensare ad altro a mordersi la lingua, però mi fa molto piacere perché spesso la gente mi dice io sarei uscito subito, perché evidentemente la gente prova anche da casa a cimentarsi,
0: sì,
2: nella sfida, e evidentemente c'è questo proprio coinvolgimento emotivo anche, quindi apprezzo ancora di più il risultato ottenuto.
1: Comunque hai vinto, per cui
0: sì, hai vinto,
1: bravo,
0: hai praticamente hai battuto Geppi Cucciari in finale praticamente.
2: Esatto, è stata una finale molto tesa e combattuta, sono felicissimo del risultato e felicissimo che quest'anno invece il vincitore sia stato Scintilla Fubelli, perché
0: è un mio
2: amico, quindi gli voglio tantissimo bene, quindi il passaggio di consegne per me è stato ideale.
1: Senti, però una cosa che non sapevo è che tu hai diviso il Montepremi proprio con Geppi Cucciari e
0: bravo,
1: che la tua metà è stata devoluta all'Avis di Milano.
0: Ma che bravo.
1: Perché sei un donatore di sangue, oggi è la giornata internazionale,
0: sì,
1: dei donatori di sangue.
2: Sì, quindi sono felicissimo di questa lieta coincidenza, sì, perché io sono donatore di sangue da diversi anni, collaboro con l'Avis di Milano per comodità, perché ovviamente sono di Milano e quindi faccio riferimento a loro. Però anche durante i miei spettacoli invito sempre la gente a donare il sangue, perché ce n'è sempre bisogno, soprattutto adesso che andiamo in estate, sì, è un periodo in cui c'è ancora maggior bisogno, maggior richiesta. Quindi, se potete, donate sempre il sangue.
0: Certo, bravo, bravissimo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Volevo anche dirti che ti vedo molto molto spesso, anzi quasi sempre, a dire la verità, come di Match, e anche lì siete veramente fantastici.
2: Noi ci divertiamo tantissimo perché c'è l'area di festa da delle medie, da compleanno, perché ci conosciamo fortunatamente da diversi anni, quindi
0: non
2: c'è nient'altro che puro divertimento. Infatti quando anche spesso la gente per strada ci ferma per farci i complimenti, dice che si diverte tanto e ci chiede la solita domanda, ma è tutto improvvisato? Perché il dubbio può venire visto il livello, ma noi rispondiamo di solito che ci metteremo molto di più a scrivere tutte quelle cose che vedete in onda che a farle direttamente e godercele, quindi
0: ci fa piacere
2: che venga il dubbio, perché vuol dire che il livello dell'improvvisazione è così alto da far venire spesso dei sospetti.
0: Ma veramente, no, ma hai ragione, anch'io dico, io sono una collega, sono un'attrice anch'io, doppiatrice, vabbè, ma mi chiedo come facciate, perché non è così facile inventare delle cose così al volo.
2: Beh, io sono cresciuto con l'improvvisazione teatrale qui a Milano grazie a Teatri Bu, che è un'associazione che fa improvvisazione teatrale, quindi l'ho fatta per diversi anni prima ancora di fare il cabarettista. È un'ottima palestra per stare sul palco e affrontarlo senza ansie e paure. Poi ho cominciato a scrivere dei testi, quindi ho detto perché non passare al cabaret. Adesso quando posso collaboro ancora con loro, perché ovviamente sono rimasto molto legato e a loro devo molto. Quindi sì, l'improvvisazione teatrale è secondo me l'ideale per chi vuole cimentarsi sul palco ma ha paura di affrontarlo da solo. Perché
0: sono d'accordo.
2: Anche lì ci si diverte, ma anche per diverse altre professioni. Nel senso,
1: sì, ma infatti serve nella vita.
2: Parlare davanti a un pubblico, quindi
1: è improvvisare. È improvvisare. Guarda, vedo bene aperta per chi improvvisa una carriera da politico. Ci sentiamo una canzone che si chiama Flamenco Paranoia, poi chiacchieriamo ancora con

0: Carina, carina, però molto estiva. Samurai J sulla Radio Latte Miele, questa era Flamenco Paranoia. Un Samurai J molto molto gentile, mi pare di capire.
1: Sì, è stato gentilissimo in occasione anche del Dopofest, ho avuto modo di conoscerlo perché abbiamo fatto un video con lui perché era ospite del Dopofestival, per cui apprezzo la sua cordialità, la sua gentilezza.
0: Guarda, stavo parlando proprio con

0: vero.
1: Ti stupisci.
0: Ti stupisci, ma sì. È vero, è molto brutta questa cosa.
2: Sì, rivalutiamo l'educazione, portiamo avanti l'educazione.
1: L'educazione, il rispetto, la gentilezza e l'empatia. E
0: bravissimo.
1: Non si sbaglia, sì, di certo.
2: Condivido.
0: Federico, hai fatto un'esperienza che riguarda il mio lavoro, cioè hai fatto il doppiatore nel nuovo Toy Story 5 e hai dato la voce a questo personaggio che si chiama Smarty Pants, che è un dispositivo tecnologico per l'addestramento al vasino.
2: Sì, è sempre difficile. Non è il classico giocattolo a cui siamo abituati, no. Però è stata un'esperienza incredibile. Mi sono affezionato veramente tanto a Smarty Pants perché è uno dei personaggi nuovi di Toy Story, questo nuovo capitolo in cui c'è questo, chiamiamolo così, scontro tra i giocattoli tradizionali e i nuovi giocattoli elettronici, perché purtroppo per sfortuna i tempi cambiano, quindi bisogna adattarsi, in qualche modo lo faranno anche i giocattoli, ed è stata un'esperienza fantastica che mai avrei immaginato nella mia vita di poter fare.
0: È bello questo lavoro, vero?
2: Sì, è bello e anche molto difficile, se posso permettermi, perché mai avrei immaginato un tale livello di difficoltà, di cura, di precisione da parte di
0: questo mondo. Perché... E molte persone non immaginano cosa ci sia dietro al doppiaggio. È un lavoro dove devi mettere insieme tante cose, no? Cioè recitazione, voce, orecchie, occhi, ed è tutto in una frazione di secondo.
2: Esatto, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché ovviamente c'è chi mette la voce, ma c'è chi mette la sua competenza per far sì che questa voce coincida perfettamente con quella che è l'originale, quindi ci danno veramente una pazienza da orafo quasi ogni tanto da parte dei tecnici,
0: vero,
2: mettersi lì, guardare la frazione di secondo di tensione, il labiale, quindi è stato veramente ammirevole, ero incantato.
1: Federico, abbiamo parlato di quello che hai fatto, ma
0: c'è qualcosa che farai?
1: Che cosa hai in previsione per il prossimo periodo?
2: Allora, io quest'estate mi dedicherò ai compiti, come si faceva una volta quando si andava a scuola. E finalmente finirò il mio secondo spettacolo, che porterò in giro da settembre per i teatri italiani, quindi continuerò con Profilo Basso, perché ovviamente ci sono molte città in cui non sono ancora stato, ma sono molto felice di cominciare con Non Faccio il Bis, il secondo spettacolo, che sarà a Milano il 16 ottobre al Manzoni e poi in tantissime altre città. Sottolineo, ricordo la data del 4 maggio a Torino, perché essendo io di Torino, avendo la possibilità di esibirmi al Teatro Alfieri, che è uno dei più prestigiosi della città, per me è anche quello un sogno che si realizza.
1: Sei orgoglioso.
0: Bravo, bravissimo.
2: Tantissimo, infatti quando me l'hanno detto era veramente un sogno ad occhi aperti per me. Quindi,
0: capisco perfettamente. Allora sicuramente ti verremo a vedere al Manzoni, questo è sicuro.
2: E io vi aspetto allora, anche ma perché ci siamo conosciuti a teatro noi, di conseguenza
0: siamo andati a vedere lo spettacolo di Deborah, che è Deborah Villa, che è veramente,
1: dove tu fai una parte molto carina.
0: Molto carina, davvero,
2: perché
0: davvero.
2: Ritorniamo al discorso di Comedy Match, essendo sempre stati nella stessa squadra, ovviamente.
0: È vero.
2: Oltre a una amicizia. Cioè,
1: ti auguriamo una estate molto bella,
0: meravigliosa,
1: molto piena.
0: Esatto.
1: E ci sentiamo a settembre, dai.
0: E quando molto vuoi, noi siamo qua.
2: Perfetto, buona estate.
1: Grazie
2: a voi
0: e
2: a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Latte e Miele. Un abbraccio grande.
0: Grazie,
2: buona estate,
0: presto, un abbraccio. Ciao.
1: Federico Basso su Radio Latte e Miele.
3: Ci fa sentire così bene quando ci restituisce.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
1: Mi accorgo del cielo infinito solo se una rondine ne percorre un tratto. Roberto Gervaso.
6: Adesso c'è l'ultima luna nella versione originale, non quella di Jovanotti, no, quella di Lucio Dalla.

0: Gaboni su Radio Latte e Miele con Farfallina. Il decennio è quello degli anni Ottanta. Prima Lucio Dalla, con L'ultima luna invece era del decennio precedente, e adesso entreremo anche negli anni 90 con un deca, cioè basta un deca.
1: Un deca, entriamo negli anni 90 con un deca.
0: Ma no,
1: il deca.
0: Con un deca è la canzone degli 883.
1: Sì,
0: peraltro,
1: certo.
0: Ieri a Torino c'è stato Max Pezzali, quindi questo concertone che è stato seguito da un sacco di persone e che ha ripercorso un periodo molto ampio di carriera, perché è un po' come succede per Vasco Rossi.
1: Sì.
0: Cioè sono quei personaggi transgenerazionali.
1: È vero, come sei dici.
0: Vasco molto di più,
1: generazionali.
0: Vabbè, uno ti mette Max Pezzali così al volo. Senti, cara la mia cara signora.
1: Dimmi caro.
0: Hai pronta qualche mostra?
1: Sì, ce l'ho, ma te la leggo dopo.
0: Ah dai, dopo questa canzone.
1: Esattamente.

0: chiude il viaggio nel tempo, si apre il momento della mostra.
1: Certo.
0: Allora io chiedo al mio mostriciattolo preferito.
1: Certo.
0: Che sì.
1: È ovvio.
0: Potendo scegliere, scelgo te.
1: Ma guarda, prendiamone una a caso.
0: Una a caso. Il mio mostriciattolo preferito e la invito. Mostro. Mostraci la mostra.
1: Oggi segnalo a Roma la mostra di Miriam Khan, Ciò che mi guarda, prima grande retrospettiva museale in Italia dedicata all'artista dell'arte contemporanea internazionale. La sua opera, prevalentemente pittura di segno pastello, attraversa oltre 50 anni di ricerca. Il corpo umano, la violenza, il desiderio, la vulnerabilità e la guerra costituiscono i nuclei centrali. Ci sono la rappresentazione del corpo femminile, la denuncia della violenza bellica, la dimensione erotica come atto di resistenza. Il progetto espositivo Al Macro, Museo d'Arte Contemporanea a Roma, occupa la sala principale, uno spazio di circa 1400 metri quadrati e riunisce oltre 100 opere, dalla fine degli anni 70 fino ai lavori più recenti. Arte a carboncino su carta di grande formato e gli acquarelli dai colori intensi degli anni 80 e dei primi 90. Ve lo ripeto, Miriam Khan, Ciò che mi guarda, Al Macro di Roma.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: Latte e miele.

0: su Radio Latte Miele ci avviciniamo al momento del congedo, i saluti sì. Anche oggi saranno le 13 e vi lasceremo anche oggi con Matteo Osso. Questo significa che è il momento dei ringraziamenti.
1: Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito fino adesso. Ringraziamo Federico Basso che è stato con noi ed è una persona veramente, veramente simpatica e gentile.
0: Basta?
1: No, poi c'è Alex Peroni e il DJ Aldo.
0: Certo, la signora Naso no, perché non si è sentita. Sarà in vacanza, sarà
1: secondo
0: in vacanza.
1: Secondo me sì.
0: Un grazie anche a Umberto in regia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. E diciamo che per quello che riguarda il nostro colpo secco, oggi tu avevi proposto una canzone di Franco Califano.
1: Sì, un'estate fa.
0: Cantata da Franco Califano. E io avevo proposto qua quando di Francesco Baccini, ha vinto.
1: Hai vinto tu.
0: Sì. Si siete abbinati di più alla canzone di Francesco.
1: E vai.
0: Allora grazie, qualcuno di voi sarà premiato con i gadget di Radio Latte Miele e Colpo Secco tornerà la prossima settimana.
2: Latte Miele 13:04.
1: E siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme.
0: Sì.
1: Cosa stai? Cos'è? Hai messo una musichetta?
0: No, è Umberto in regia.
1: Pensavo fossi
0: Umberto,
1: tu.
0: No, è Umberto in regia.
1: Che carina questa musichina. Ancora? Ti prego, basta. No, veramente. Basta, stop. Guardate che non c'è la rotina per strada, è il signor Guido Monti che mette la rotina, Ecco, ok, basta, abbiamo finito con la rotina.
0: Ciao Dania.
1: Ciao caro.
0: Buona domenica anche a te. Buona domenica ai nostri ascoltatori. Se vi fa piacere, ci risentiamo il prossimo fine settimana. Vi lasciamo per il pranzo della domenica con Matteo Osso.
1: Io invece vi voglio lasciare con un pensiero di Boris Pasternak. Ecco che cos'era la vita, che cos'era l'esperienza, che cosa inseguivano coloro che andavano in cerca d'avventure. Ecco a cosa mirava l'arte: ritornare a casa propria, ai propri affetti, riprendere a vivere. Ciao, buona settimana.
0: Ciao.

0: Bossa Nostra con Gaia. Buona domenica.
1: La dolce vita. La dolce vita. La dolce vita.
2: Marcello, come here.
0: A schiaffo sono entrato senza dare cenno alla regia. Scusa, Edo, ho messo un po' in difficoltà, ma così ogni tanto bisogna anche cercare un modo nuovo per cominciare queste puntate, che cominciano come sempre con un grande saluto a tutto il pubblico di Radio Latte Miele, che ringrazio per essere stato sempre così fedele in questi weekend attraverso tutto l'anno. Ci avviciniamo verso il termine della stagione invernale, che finirà con il finire del mese di giugno, e poi partirà un palinsesto estivo con delle novità, ma di questo avremo tutto il tempo di chiacchierare e parlare insieme. Questa è la Dolce Vita, la nostra rivista settimanale in cui raccontiamo un po' di tutto quello che ci succede intorno. Un ospite in copertina che oggi ci parlerà di un fenomeno molto presente nelle vite, penso, di tutti noi, sia televisivamente che addirittura nelle scelte dei podcast che ascoltiamo, ma approfondiremo insieme. E intanto, a proposito di approfondimenti, sentiamo cosa hanno da raccontarci gli amici della redazione di OK Salute.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.

0: capitato di avvertire una fitta improvvisa, acuta e pungente al centro della fronte subito dopo il primo morso. In gergo anglosassone lo chiamano brain freeze, cervello congelato, ma la medicina lo definisce formalmente come cefalea da stimolo freddo. Se per anni questo fenomeno è stato liquidato come un banale innocuo fastidio passeggero, la ricerca scientifica recente dimostra che la frequenza e l'intensità di questo blocco possono rivelare dettagli cruciali sul nostro stato di salute generale, fungendo da vero e proprio campanello d'allarme per patologie neurologiche più complesse. Allora, la cefalea da stimolo freddo non nasce nel cervello, ma nel cavo orale. Come spiegano i neurologi, il contatto improvviso di un alimento ghiacciato con il palato o la parte posteriore della gola provoca un rapido restringimento dei vasi sanguigni, seguito da un'immediata e forzata dilatazione per ripristinare il corretto flusso di sangue. Questo sbalzo termico e pressorio attiva le fibre dolorifiche collegate direttamente al nervo trigemino, il principale responsabile della sensibilità del volto e della testa. Poiché il trigemino elabora gli stimoli di tutta la faccia, il cervello subisce un cortocircuito sensoriale, avverte il dolore profondo sulla fronte o dietro gli occhi e non in bocca, dove l'alimento è stato effettivamente consumato. Perché alcune persone possono bere una bibita ghiacciata ad un fiato senza conseguenze, mentre ad altre basta un cucchiaino di gelato per stare male? Per rispondere a questo interrogativo, la professoressa Irene Toldo, docente di neurologia e psichiatria infantile presso l'Università di Padova, ha coordinato una maxi-analisi che ha preso in esame 40 anni di studi internazionali sul fenomeno. I dati emersi delineano due fattori chiarissimi: familiarità, la predisposizione al mal di testa da gelato si trasmette geneticamente di generazione in generazione, la connessione con l'emicrania. Chi soffre già di emicrania o cefalee croniche sperimenta brain freeze decisamente più dolorosi e frequenti. Già in alcuni storici test clinici era emerso che ben il 93% dei pazienti affetti da attacchi di emicrania soffriva regolarmente di forti mal di testa da gelato, contro appena un terzo dei soggetti sani. Il motivo risiede nel fatto che nei soggetti emicranici il nervo trigemino si trova già in uno stato di ipersensibilità costante. Lo stimolo del freddo non fa altro che attivarlo in modo violento. Ma come prevenire e bloccare la fitta? Per non rinunciare al piacere di un buon gelato, i neurologi suggeriscono piccoli accorgimenti pratici per evitare lo shock termico: rallentare il ritmo, mangiare lentamente lasciando che il gelato si scaldi leggermente in bocca prima di deglutire, impedisce il crollo termico del palato. Il trucco della lingua: se la fitta alla fronte è già iniziata, il rimedio più efficace è premere con decisione la parte inferiore della lingua contro il palato. In alternativa, premere il pollice contro il palato o bere un sorso d'acqua a temperatura ambiente bloccherà la reazione del nervo trigemino nel giro di pochi secondi. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione: Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN, 0736 3041 31, 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Latte Miele. Perché siamo...

0: Le ragazze Clara e San Giovanni, questa è Radio Latte e Miele, la nostra dolce vita comincia come sempre con la pagina dedicata alle news della settimana.
1: News della settimana.
0: Non vi dico la fatica per non raccontarvi dell'ennesima vicenda di Trump che le dice di aver vinto la guerra, annuncia un accordo che sembra essere prossimo alla firma con Teheran e poi da Teheran arriva l'ennesima smentita. L'ho riassunta in 20 secondi, tanto oramai l'abbiamo capita che va così e non sapremo mai dove sta la verità finché non avremo effettivamente una, speriamo, pace definitiva. Invece rimaniamo nel tema, diciamo, che ci riguarda più da vicino, perché in questa settimana Stefano De Martino ha svelato sui suoi canali social le date ufficiali della 77esima edizione del Festival di Sanremo, che sarà come sempre al Teatro Ariston e in onda su Rai 1 da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, quindi si ritorna alla collocazione più tradizionale dei giorni che sono più o meno a cavallo della settimana di San Valentino, che è un po' quella che ha consolidato. Lui è un record perché è la prima volta che un trentenne o poco più è alla guida sia come direttore artistico che come conduttore. Sappiamo che il testimone gli è stato passato da Carlo Conti durante una serata dell'ultimo festival appena di quest'anno, quello che si è appena concluso, e che è stato un momento di grande emozione per Stefano, perché negli ultimi anni la sua carriera di conduttore è decollata e prendendo livelli veramente molto alti, e noi siamo felici, ci congratuliamo con lui. Ci sono anche dei rumor sulle co-conduttrici, mancano ancora molti mesi ma si sono già fatte vive delle prime indiscrezioni e si ipotizza la presenza al suo fianco di Francesca Fagnani. Staremo a vedere, c'è un sacco di tempo, ovviamente ve le racconteremo man mano che succede.

Da Dio, Brescia su Radio Latte e Miele, e noi continuiamo con le news della settimana. Continuiamo con le news della settimana e andiamo sulle strade, perché ci sono due eventi purtroppo tristi, uno anche molto grave. Cominciamo da quello più leggero, che è andato a finire bene, e mi riferisco all'incidente che ha visto come protagonista, come vittima, per fortuna illesa, l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Lui stava rientrando dagli studi di Cologno Monzese verso la residenza in Brianza, dove trascorre la settimana, quando ovviamente il lavoro lo tiene a Milano, ed è stato travolto da un'auto che è arrivata a velocità molto sostenuta dalla corsia opposta, perdendo il controllo, invadendo la corsia dove lui si trovava e schiantandosi contro la sua automobile. La cosa che ha colpito moltissime persone, chi è andato anche a guardare, si trovano su internet le foto, è le condizioni del veicolo di Pier Silvio, che è praticamente sventrato, in comparazione con il fatto che lui non si è fatto assolutamente nulla, nel senso che probabilmente soltanto uno scossone, una bottarella, ma nulla di grave. Perché sono intervenuti il sistema di sicurezza attiva e passiva dell'automobile, che l'hanno protetto, sono partiti gli airbag, le cinture, il pretensionatore. Questo ci fa vedere, ci dimostra nei fatti quanto sia importante avere a bordo questi apparecchiature di sicurezza, e anche quanto sia importante utilizzarle. L'altra notizia che riguarda le nostre strade, purtroppo una notizia molto tragica, perché c'è stato uno scontro tragico in monopattino che è costato la vita ad un 19enne. E si tratta di una giovane ventenne alla guida di un'automobile che si è trovata improvvisamente davanti, e non è riuscita, lei è ancora sotto shock, la ricostruzione dell'evento in questo momento è in mano agli inquirenti, ma sicuramente senza alcuna mala intenzione si è trovata davanti questo monopattino al bordo del quale c'erano due ragazzi, entrambi senza il casco, che andavano insieme su un monopattino, e ovviamente perso il controllo del monopattino, la caduta è stata purtroppo disgraziatamente fatale per uno dei due.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
5: Latte Miele.

tra poco scopriamo chi c'è in copertina su questa nostra rivista domenicale, ma prima cominciamo con il nostro viaggio nel tempo. Ti avrò. Adriano Celentano era il 1978 e poi negli anni 80 ci aspetta Fabio Concato con Domenica Bestiale.

0: rientriamo dal nostro viaggio con la musica dal 1982, Domenica Bestiale, Fabio Concato, e apriamo la nostra rivista radiofonica partendo dalla copertina, perché questo numero in copertina vede il nostro nuovo amico Silvio Ciappi, che è un criminologo, perito forense e psicoterapeuta, che viene qui a parlarci di pop crime, spettacoli criminali e banalità del male, che trovate in libreria. Un libro che ci parla di un fenomeno che è molto di moda in questo momento, cioè il crime, e intanto diamo il benvenuto a Silvio Ciappi. Benvenuto Silvio.
1: Grazie Matteo, salve a tutti.
0: Allora Silvio, comincerei dalle generali, diciamo, proprio va di moda parlare di queste cose.
1: Ma tantissimo, diciamo, il genere crime si è impossessato perlomeno negli ultimi 10 anni prepotentemente nella fantasia, nelle voglie, nei desideri, a volte voyeuristici, dell'italiano medio. Ecco perché riscuotono. Io pensavo di fare un lavoro che sarebbe andato nel dimenticatoio 20 anni fa, e invece ho scoperto durante gli anni di fare uno dei lavori più ambiti, soprattutto dai ragazzi più giovani, quello del criminologo, che quando ho iniziato io manco si sapeva cosa facesse, ecco.
0: No, infatti è una figura che la televisione ha portato alla ribalta con i grandi casi, non so, forse da Erika Omar Cogne, da quei momenti là, una ventina, da 20-25 anni fa, quando sono i primi plastici di Bruno Vespa, diciamo così.
1: Esattamente.
0: Hanno dato voce a questa figura professionale. Mi interessa capire insieme a te, e approfondiremo tra poco dopo la nostra prima canzone insieme, quali sono secondo te le ragioni per cui il crime piace così tanto. Non me lo dire subito, me lo dirai tra poco.

0: Sembra profetica questa canzone di Fiordaliso, si intitola Cosa ti farei, che potrebbe un po' essere anche il titolo di un podcast dedicato al crime, ma di crime noi parliamo qui a Radio Latemiele con Silvio Ciappi. Pop crime, spettacoli criminali e banalità del male in libreria è il suo ultimo libro. Allora, abbiamo in sospeso una questione, Silvio, secondo te per quale ragione il crime piace così tanto?
1: Beh, in un mondo diciamo sempre più confuso occorre avere delle certezze. Allora, la certezza di non identificarsi con chi ha commesso il male o con chi lo ha subito è già una piccola forma di rassicurazione in tempi un po', permettimi, bui, dove la paura, la violenza, le guerre la fanno da padrona. Il crime esercita il suo fascino discreto perché ci permette di non identificarci, di trovare delle ragioni nel male che ovviamente non ci riguarderanno mai, per cui possiamo in qualche modo differenziarci dai cosiddetti cattivi.
0: Va da sé o anche che, dagli sfigati che cadono vittime dei cattivi, cioè non è toccato a me, meno male, no?
1: Meno male, esattamente. Va da sé che il fascino del male c'è sempre un po' stato, è più un grande bookseller dell'umanità. La Bibbia, insomma, voglio dire, inizia con un atto di trasgressione, la famosa mela, e poi con un atto di omicidio. Quindi il crimine, diciamo, ha sempre in qualche modo tirato. E questo è un motivo di sottofondo, perché in qualche modo c'è il fascino del male. Ecco, due miei grandi maestri parlavano del fascino del male. Il male affascina perché permette di non identificarci da un lato, e poi ci permette anche il gioco sottile di individuare il colpevole, cioè se la vita non va, se la vita non torna, c'è un qualcosa, c'è un garbuglio che invece possiamo in qualche modo srotolare, che è quello del delitto. Allora in qualche modo ognuno diventa a suo modo Edipo, un piccolo investigatore che riesce in qualche modo a trovare la verità, il giusto e a tirare fuori il cattivo, a sgamarlo, in un mondo dove invece tutto è incerto.
0: Certo, un po' dandosi il turno con quelli che sono allenatori di calcio quando ci sono i mondiali, medici quando ci sono le pandemie e via dicendo. È molto chiara la dinamica, almeno dal punto di vista, diciamo così, psicologico e sociale, ma ci sono ancora un sacco di cose di cui dobbiamo parlare. Rimanete insieme a noi perché Silvio Ciappi non ha ancora finito.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai voglia di ritmo vero? Di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Gesildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
8: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante Chalet numero 7.
8: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
9: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
11: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.

0: Le donne lo sanno, lo dice Ligabue, e noi su Radio Latte Miele continuiamo a parlare di crime, di questo fenomeno che sta riscuotendo un grandissimo successo anche con i podcast, e lo facciamo con Silvio Ciappi, che ne ha fatto un libro, peraltro uno dei tanti libri sull'argomento. Silvio.
1: Sì, diciamo è l'ultimo libro pop crime nel quale va sulla lunga scia anche di un libro precedente che si chiamava Lettera a un giovane criminologo. Io ho fatto molte perizie, ho analizzato molti casi più o meno famosi di cronaca, anche se mi sono sempre tenuto un po' lontano dalle telecamere. Perché? Perché il criminologo, questa figura, è anche una figura abbastanza da prendere seriamente.
0: Beh, certo.
1: Devi andare a trovare quelle motivazioni tutto sommato albergano in noi stessi, anche se noi non faremo mai quelle cose che poi cattivi fanno, no? Però diciamo, parafrasando il titolo di un libro, i buoni lo sognano, i cattivi lo fanno. Ecco, allora, per comprendere bene alcune dinamiche dobbiamo, è un lavoro molto paziente quello del criminologo, che presuppone anche una grande competenza clinica e soprattutto il sapere ascoltare, il sapere vedere, non lasciarsi subito essere preda degli istinti, degli impulsi del momento.
0: Beh, ti lancio ancora una volta una domanda e poi torniamo dopo la canzone con la risposta. A proposito della visibilità del criminologo, tu pensi che chi esercita la tua professione sia opportuno che rimanga un po' nell'ombra, o pensi che il successo, la popolarità anche mediatica e televisiva non siano di nessuna influenza, cioè non intervengano, non inficino la qualità del lavoro che uno fa? Anche qui ti do il tempo di una canzone per pensarci e poi torniamo.
2: Latte Miele 14 e 6. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Serena Brancale con i The Colors, Partenope su Radio Latte Miele. Continuiamo a chiacchierare di crime con Silvio Ciappi, al quale ho lasciato una domanda che era anche una domanda, confesso, un po', come dire, sibillina, un po' cattiva, nel senso che cosa ne pensi un po' di chi facendo il tuo mestiere approfitta del tuo mestiere, o comunque attraverso, ecco, mettiamolo così, attraverso il tuo mestiere diventa una star popolare?
1: Beh, come tutte le cose, si può approfittare, tra virgolette, dei media. L'importante è che si dicano delle cose sensate, che non si vada lì a appastare gli istinti, o non si vada soprattutto a scrivere le sentenze. Il criminologo deve capire cosa ci sta, quali siano le motivazioni psicologiche, mentali, ambientali, sociali, quelle che vuoi, che sottostanno l'atto violento, soprattutto quello incomprensibile, non a scrivere le sentenze. È quello messer che fanno altri, che fanno i criminalisti, cioè non bisogna intendersi di macchie di sangue, bisogna intendersi della mente umana. Per cui direi a chi ci ascolta, ci vuole molta umiltà per fare il criminologo. La televisione, i social media possono portare via del tempo utile. Io ho sudato 7 camicie per entrare dentro anche la cosiddetta mente criminale, non è facile. Perché? Immagino. Perché bisogna stabilire un contatto con la persona che hai davanti, bisogna cercare le motivazioni e adoperare anche il registro della gentilezza, non giudicare, non colpevolizzare. Questo non è facile, richiede tempo, e questo tempo bisogna avercelo, e spesso i social ce lo portano via questo tempo. Mi domando allora dove trovino tutto questo tempo persone che magari trovano stanno in televisione, diciamo, 12 ore al giorno, ecco. Sì. Per cui non demonizzo, ma diciamo prendiamo quello che ci offre il sistema, ma prendiamolo a piccole dosi. Ecco, l'importante è veicolare informazioni che non siano informazioni fuorvianti, e soprattutto occorre, prima di una sentenza definitiva, avere riservo delle persone con le quali abbiamo a che fare, che sono persone, anche nel più crudele assassino c'è sempre un dolore di fondo, come il dolore dei familiari, certo, della vittima, che vanno rispettati.
0: E c'è comunque sempre un essere umano che alle volte commette degli errori enormi, ma che comunque rimane un essere umano. È interessante anche per il nostro pubblico fare una piccola riflessione sul fatto che se quel mestiere richiede così tanto tempo, chi è

0: sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, e questa è ancora Radio Latte Miele, ancora parliamo di crime con Silvio Ciappi. Silvio, nella tua esperienza fatta anche di, insomma, analisi di casi, tu hai detto importanti, alcuni anche molto popolari, sei riuscito a trovare un filo conduttore che attraversi in qualche modo la forma mentis dei criminali e che possa essere riconducibile a più casi contemporaneamente?
1: E guarda, se non sono riconducibili a motivi di criminalità organizzata, uno dei punti in comune che ho visto, siamo sempre lì, è questa infanzia, è questa mancanza di opportunità, è questo trauma nascosto, silente, che prende la forma della noia, della vergogna, di tante forme, il non aver potuto trovare una persona che potesse darci una mano. La vita non è quella che è, la vita è quella che possiamo narrarci, ma per narrarci una vita dobbiamo avere una persona a cui narrarla. Ecco, spesso ho trovato delle solitudini, dei traumi, dell'essere cresciuto in ambienti violenti che ha alimentato anche, non è vero il contrario, perché si può sopravvivere alla violenza, anche in maniera, utilizzando ad esempio l'altruismo, utilizzando altre cose. Le nostre ferite possono diventare feritoie per vedere anche le ferite degli altri. In alcuni casi le nostre ferite diventano lame aguzze con le quali vendicarsi del mondo che abbiamo subito.
0: Quindi gli anni, diciamo, i primi anni di vita, l'imprinting che ci danno, l'ambiente che ci dà, l'ambiente nel quale cresciamo, in alcuni casi è determinante per poi sviluppare anche questo genere di personalità. E anche questo è un elemento molto interessante, anche perché tutti noi da adulti in qualche modo influenziamo la vita dei più piccoli che ci stanno intorno. Rimanete con noi su Radio Latte Miele, abbiamo ancora 2 minuti insieme al nostro ospite, state qui.

0: Maledetto me, è la voce di Fulminacci. Io vi ricordo invece per gli ultimi due minuti in compagnia di Silvio Ciappi che, se siete appassionati di crime e volete capire qual è il punto di vista di un addetto ai lavori, psicoterapeuta, perito forense e criminologo, cercate in libreria Pop Crime, spettacoli criminali e banalità del male. Tu racconti di un episodio, Silvio, di un criminale che tu, al quale hai, diciamo, fatto finta di togliere un microchip dall'orecchio per vedere che quale sarebbe stata la sua risposta. Come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere, perché aveva a che fare con uno che non aveva commesse di cotte di crude?
1: Beh, guarda, una sorta di versione all'italiana di Jeffrey Dahmer, tanto per essere chiari.
0: Ecco, quindi insomma.
1: Un autore seriale, cannibale, eccetera, eccetera. Beh, guarda, è un lavoro durissimo, come ti dicevo prima. Devi in qualche modo farti un po' impregnare, passami il termine, della mente della persona che era. Per cui in quel momento lì ritenevo che mettermi all'interno della sua paranoia, della sua ossessione, cioè del fatto che fosse controllato dalla CIA, che non la prendessi sotto gamba questa cosa che mi stava dicendo, che era controllato dalla CIA. E allora sono stato al gioco. Bisogna un po' stare al gioco, bisogna essere credibili affinché una persona riesca a parlare di sé. Questo succede anche nella vita reale, non necessariamente con i criminali, succede anche nei non criminali. Certo. Chiama capacità di ascolto, la puoi chiamare empatia, la puoi chiamare anche un atteggiamento non giudicante. Ecco, è all'interno di questo contesto che è venuto fuori questo episodio che tu mi hai detto e che è contenuto anche nel libro insieme a tanti altri episodi.
0: Sì, la cosa che mi ha colpito leggendo è che sembra quasi ci sia una sorta di, adesso magari tirami pure le orecchie se dico uno strafalcione, ma che ci sia quasi una sorta di senso dell'umorismo, che forse è un'ancora di salvezza per non perdere tu stesso la Trebisonda, stando dietro a questi che chiaramente l'hanno persa prima di te. Non lo so, mi sono fatto queste domande leggendo perché ho pensato non deve essere neanche facile entrare in queste vite e uscirne per tornare alla tua senza subirne delle conseguenze. Però questo lo scopriranno, anche un'idea che si faranno anche i nostri ascoltatori quando leggeranno il libro.
1: Matteo, ci hai dato, perché comunque non bisogna sempre portarsi tutto dietro se stessi. Ecco, questo è un consiglio che mi sento di dare, per cui l'umorismo rientra in questo quadro, perché poi ognuno di noi deve avere la sua vita normale. Non si può essere criminologi al 100%, però almeno io non lo sono così, non lo sono e non pretendo di esserlo. Bisogna affrontare, magari i nostri criminali avessero avuto questa leggerezza della vita, questa capacità. Sigmund Freud, guarda, metteva l'umorismo come uno dei nostri meccanismi di difesa più importanti davanti al dolore.
0: Una risata vi seppellirà tutti, questa è una delle mie frasi preferite, perché effettivamente è così. Grazie a Silvio Ciappi per essere stato con noi. Andate in libreria a cercare Pop Crime, spettacoli criminali e la banalità del male. Tu, Silvio, quando vuoi tornare a raccontarci qualcosa di questo mondo, sappi che questa è casa tua.
1: Grazie mille, Matteo, grazie.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano, nel comune di Atri, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Reginaldo e di Fara Filiorum Petri in provincia di Chieti. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta in località Piano d'Orta in provincia di Pescara. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Tra poco apriremo le nostre pagine dedicate alla moda e prima però due pezzoni che arrivano dal passato. Da 73 c'è Amore Bello di Claudio Baglioni e poi nel 1985 la voce è quella di Eros Ramazzotti con Cuori Agitati.

0: Cuori agitati, Eros Ramazzotti, 1985, e noi invece torniamo subito al 2026, dove abbiamo un appuntamento oramai diventato tradizione per i nostri ascoltatori della Dolce Vita, con il mondo della moda. In linea con noi, in collegamento, Viviana Musumeci, docente, esperta e giornalista di moda, che ci parla di qualcosa di nuovo che ancora non conoscevamo. A te la linea.
1: Buongiorno e buona domenica. Oggi parliamo delle certificazioni. Le certificazioni sono veramente importanti nel campo della moda sostenibile, perché sono proprio quei documenti ufficiali che attestano se effettivamente un prodotto, una materia prima, un comportamento attuato dall'azienda si allinea con quelli che sono appunto i comportamenti sostenibili. E, diciamo che ci sono queste certificazioni che, quando cerchiamo informazioni, abbiamo per esempio parlato del passaporto digitale, queste compaiono e sono quelle certificazioni che appunto attestano la serietà di un'azienda, anche se non tutte le certificazioni sono poi così veritiere. Allora, per capire meglio, ve ne racconto qualcuna.

0: Frankie Energy con Quelli che ben pensano dal 1997, ancora una volta il salto torna al 2026, parliamo di certificazioni nel mondo della moda con Viviana Musumeci.
1: Allora, una delle più famose che spesso si sentono, anche chi per esempio non è ancora molto addentro all'interno del mondo delle certificazioni, è quella che viene definita GOTS, G-O-T-S. Questa è una delle certificazioni più rigorose per quanto riguarda i tessuti biologici, e GOTS sta per Global Organic Textile Standard. Garantisce che le fibre siano biologiche e che vengano rispettati criteri ambientali e sociali lungo tutta la filiera produttiva, che è molto importante, come già sappiamo. E poi un'altra sempre famosa e importante è la OECOTEX Standard 100. Questa è una certificazione che ci dice che il prodotto tessile non contiene sostanze nocive per la salute umana, e in particolarmente è importante per abbigliamento, biancherie e prodotti destinati ai bambini. Perché? Perché è un po' come con il junk food: quando noi indossiamo dei tessuti che possono dare dei problemi alla pelle, chiaramente diventa anche una questione di salute. Noi sappiamo che ci sono dei brand cinesi di fast fashion che sono finiti sotto l'occhio anche appunto dei media proprio per questa ragione, cioè abiti radioattivi o sostanze irritanti e persino cancerogene. Quindi la OECOTEX Standard 100 ci certifica che i tessuti sono realmente indossabili.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
1: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot.
4: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
5: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
6: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
4: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
9: Latte Miele.

0: Diamanti Negramaro con Elisa e Giovanotti, mentre noi abbiamo gli ultimi due minuti più o meno in compagnia della nostra ospite Viviana Musumeci. A te la linea.
1: Parliamo di altre tre certificazioni, sempre molto famose per chi si occupa di sostenibilità e importanti. Una è la Fair Trade International e questa certificazione garantisce condizioni di lavoro più eque, salari adeguati e rispetto dei diritti dei lavoratori, oltre a promuovere chiaramente pratiche agricole sostenibili. I diritti sono importanti perché la sostenibilità ha a che fare con il pianeta, ma la sostenibilità ha a che fare anche con le risorse umane che lavorano nella moda, e quindi questa è una di quelle certificazioni che ci appunto certifica tutto questo. Un'altra certificazione importante è la GRS, che sta per Global Recycle Standard, cioè verifica la presenza di materiali riciclati nei prodotti e controlla aspetti ambientali, sociali e chimici del processo produttivo. E infine la Blue Sign, che si concentra sulla riduzione dell'impatto ambientale della produzione tessile, controllando l'uso di sostanze chimiche e l'acqua, fondamentale chiaramente, e l'energia. Grazie e alla prossima domenica.
0: Grazie a te Viviana Musumeci, l'appuntamento è alla domenica prossima, la dolce vita continua.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tuca Macarena, la voce di Baby K su Radio Latte Miele. Comincia così la nostra ultima ora insieme. Tra poco faremo un bel viaggio nella musica di un anno passato. Prima però c'è un po' di pubblicità e poi ancora musica del presente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili. Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero. Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
12: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
13: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
14: Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
15: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
16: Fotografie. Latte miele. Latte miele. Come una fotografia.
17: Come una fotografia. Radio Latte Miele.
16: La tua musica italiana.

Disco Weekend di questa settimana su Radio Latte Miele, Samurai J con Flamenco Paranoia, ma noi andiamo indietro nel tempo al 2013 con la classifica di quell'anno che parte dalla decima posizione. Vedo dell'entusiasmo in regia, perché evidentemente il passato non è così lontano e quindi c'è anche una memoria personale. Decima posizione, Locked Out of Heaven, Bruno Mars, e noi andiamo alla nona.

che bella questa canzone, Let Her Go, me l'ero un po' dimenticata, ma è bellissima. Era alla 8ª posizione del 2013, Passengers con Let Her Go. Sentiamo la 7ª. You will never know. Questa è una bella canzone di quella. Era buona la musica negli anni 10 del nostro secolo. Let Her Go, l'abbiamo ascoltata. Questa è You Will Never Know. E invece andiamo ad ascoltarci insieme la 6ª posizione. Un successo che arriva da Sanremo per Marco Mengoni, che in quell'anno fa il botto con L'Essenziale.

Marco Mengoni, l'essenziale, grandissimo successo a Sanremo in quell'anno, era il 2013, è stato anche l'inizio della sua carriera nel senso più pieno, maturo e gratificante del termine. Era la sesta posizione, sentiamo la quinta. Questa ce la siamo ballecchiata un po' tutti, chi ce l'aveva, chi era molto giovane, chi già come me cominciava a puzzare di marcio, però era una canzone ballabilissima. Lick con I Follow Rivers e andiamo alla quarta posizione. Canzone bellissima, 2013, che belle canzoni che ci hai regalato anche sulla scena internazionale oltre che su quella italiana. Just Give Me a Reason era Pink insieme a Nate Ruth e noi siamo pronti per salire sul podio.

cosa dovevo dire? Bloodlines, Robin Thicke, grandissimo, questo è successo veramente enorme tutta l'estate. Chi è che non ha una, diciamo, simpatica parentesi estiva associata a questa canzone, che si prestava molto a quel tipo di simpatiche parentesi? Io ce l'ho quella simpatica parentesi lì, ma andiamo alla seconda posizione per non far brutte figure. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some, she's up all night for good fun. Ecco lì, un altro pezzo di quelli che sono rimasti è Get Lucky, Daft Punk insieme a Pharrell Williams. Siamo alla seconda posizione, amiche, amici di Radio Latte Miele, godiamoci chi stava in vetta nel 2013.

Wake Me Up in testa alla classifica del 2013, ABC con Aloe Black, grandissimi successi. È stato bello rivivere insieme questo 2013 che non finisce qui, perché ci sono anche degli eventi che vi racconterò tra poco.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le Stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
8: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: Perché Uliveto è Uliveto,

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.start.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangi e se bevo lui.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Latte e miele. Solo.

Tra poco in arrivo su Radio Latte Miele gli eventi legati all'anno 2013, ma prima il nostro solito viaggio nel tempo. 1977 con Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe, e poi nel 1980 troviamo Lucio Battisti con Una giornata uggiosa.

0: Giornata uggiosa nella voce di Lucio Battisti, che arriva dal 1980, e noi invece facciamo un salto in avanti, torniamo al 2013. Ve l'abbiamo raccontato in musica con la classifica che abbiamo concluso poco fa. È arrivato il momento di raccontare qualche cosa che è successo partendo da un fatto epocale.
1: Buongiorno, buongiorno, edizione straordinaria del nostro giornale per darvi conto di una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie. Il Papa Benedetto XVI durante il concistoro questa mattina ha dichiarato che il 28 febbraio lascerà il pontificato.
0: È l'11 febbraio del 2013 e con l'edizione straordinaria del TG1 viene data all'intera nazione la notizia che entra letteralmente nella storia, perché pensate, era dal 1415 che non succedeva che un papa si dimettesse. Si tratta di Papa Benedetto XVI al secolo Josef Ratzinger, il quale ha deciso appunto l'11 febbraio del 2013, dopo lunghe, supponiamo certamente complicate, riflessioni, di dare l'annuncio in cui pronuncia la formula di rinuncia in lingua latina, cogliendo di sorpresa gli stessi cardinali presenti e i giornalisti. Chiaramente si è scatenato poi tutto tutte le analisi che riguardano il motivo per cui questa decisione è stata presa, cosa sarebbe successo nell'immediato. Era, ripeto, dal 1415 che non ci si trovava in una situazione di questo genere, quindi nessuno era veramente preparato. Tra poco continuiamo a raccontare proprio cosa è successo a ridosso di questo 11 di febbraio, per capire come poi sono andate avanti le cose in Vaticano e per la Chiesa Cattolica. Lui è...

0: una stella di...
1: La nuova stella di Broadway era il 2013 anche per questa canzone bellissima di Cesare Cremonini. Noi abbiamo lasciato in sospeso il racconto di un evento che nel 2013 ha segnato la storia letteralmente non soltanto del costume, della cronaca del tempo, ma la storia della Chiesa Cattolica e di conseguenza dell'umanità. Stiamo parlando dell'annuncio che l'11 febbraio Papa Benedetto XVI ha dato, secondo il quale a partire dal 28 febbraio dello stesso anno avrebbe rinunciato alla carica di Papa. Sappiamo che il Papa viene eletto attraverso una votazione che si svolge all'interno della Cappella Sistina e viene poi dato l'annuncio con fumata bianca o fumata nera da un collegio di cardinali che devono scegliere quale tra di loro possa essere il futuro rappresentante e seguace di Pietro, il Vescovo di Roma. Tutto questo, secondo la fede cattolica, è una espressione della volontà di Dio che si concretizza attraverso le decisioni degli uomini. Il problema è che dal 1415 non era mai successo e quindi si è creato una sorta di caso in cui si doveva capire che cosa poteva succedere. Intanto ovviamente ci sono le motivazioni ufficiali. Il Papa ha motivato la sua scelta con il progressivo declino delle forze fisiche e mentali che non gli consentivano più di esercitare adeguatamente il ministero, e questa è una dichiarazione ufficiale. Poi ci sono state tante speculazioni su il suo ruolo all'interno della lotta a determinate deviazioni che si erano presentate nei casi anche di cronaca legati a eventi spiacevoli, ma di fatto con lo scandalo anche VatiLeaks, la lotta alla pedofilia, insomma i problemi dello IOR, c'erano tante cose che entravano nel conto. Ma il vero problema è che cosa succede ad un certo punto quando un papa si dimette. Chiaramente ci sono le elezioni, ci sono le votazioni per un nuovo Papa, che poi diventerà Papa Francesco, ma si crea per la prima volta la figura del Papa Emerito.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot. La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21:30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode, un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
0: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.

0: Eccoci qua, care amiche e cari amici, anche questo weekend è passato, spero che sia stato di vostro gradimento la compagnia che vi ho tenuto in queste tre ore pomeridiane della domenica. Sapete che ci ritroveremo sabato prossimo, quando saranno da poco passate le 13, e sapete anche che tra poco torna la classifica di Radio Latte Miele con Vaschi, e da qui poi tutte le nostre programmazioni che riprendono con la settimana lavorativa domani mattina con gli sveglioni alle 6. Se l'appuntamento per quanto ci riguarda è alla settimana prossima, io intanto vi ringrazio, vi saluto e vi do l'appuntamento. Anzi no, non è, perché in realtà forse potremmo sentirci prima. State su Radio Latte Miele e lo scoprirete. Latte Miele.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
2: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Vero, una classifica molto calda, non solamente per la questione meteo, ma perché ci avviciniamo alla stagione estiva e di conseguenza tutti cercano il loro tormentone estivo, quello che diventerà anche il nostro tormentone estivo. Dico nostro perché parliamo di 25 canzoni quest'oggi. C'è la classifica di Radio Latte e Miele, dove ascoltiamo le 25 canzoni che hanno avuto più passaggi musicali durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. E per ogni entrata ovviamente ci sono anche delle uscite. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Di Martino, Santa di LDA e H7, Summer Funk di Francesco Gabbani e Immensamente di Laura Pausini. Però prima di partire con la numero 25 ascoltiamo al volissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo al terzo posto Elisa con Amore.

0: Questa era la posizione numero 3, medaglia d'argento invece settimana scorsa per Gaia con Bossa Nostra.
1: Ora forse siamo solo noi.
0: Bossa Nostra alla posizione numero 2, numero 1 per i The Colors con Rolling Stone.

Si chiama così il singolo alla posizione numero 24 della classifica di Rama, Cabana, periodo oltretutto molto impegnativo per i Rama, che ha cantato giovedì al suo primo San Siro, poi è anche stato ufficializzato come giudice di X Factor ed è uscito anche con il video di Cabana, canzone che abbiamo trovato alla posizione 24 della classifica. E speriamo per lui che si prenderà una piccola pausa, anche perché dopo l'estate si pedala con i cantanti che giudicherà insieme a Paola Iezzi, Jack La Furia e Francesco Gabbani. Lei nel 2011-2012 ci ha provato a entrare a X Factor, non ce l'ha fatta, anche se poi ne sarebbe diventata autrice ospite. E Mara Satei che troviamo alla posizione 23 insieme a Riconi Giotti con Sab.

0: Ma com'è possibile? La settimana scorsa erano primi e oggi The Colors con Rolling Stones sono alla posizione numero 22? Tranquilli, li troveremo tra poco durante la classifica di Radio Latte e Miele con un'altra canzone.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Gisildo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
7: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
8: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
10: Lisa dagli occhi blu.
11: Latte Miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
3: Siamo agli inizi della classifica di Radio Latte e Miele, visto che abbiamo ascoltato 4 canzoni e ne mancano ancora 21, visto che sono in totale 25, sono quelle che ascolteremo insieme. Io sono Vaschi, ciao a tutti, benvenuti nella classifica. 25 canzoni che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele, e ci avviciniamo a una settimana bella calda anche dal punto di vista dei concerti. Infatti, uno a caso, Dito nella Piaga inizierà la sua tournée estiva il 18 giugno a Rivoli in provincia di Torino con Sguardi Live, poi

continuerà in giro per l'Italia con Bologna il 26 giugno, il 28 Perugia, poi un trittico di luglio con Cremona il 2, il 3 Bergamo e il 15 Treviso, per poi prendersi una giusta pausa e continuare il giro da novembre. Oltre ai suoi grandi successi canterà sicuramente il suo nuovo album Miss Italia, dove troviamo anche Businessman, che troviamo infatti alla posizione 21 della classifica, cedito nella piaga.

Tu cosa fai stasera? Noemi, posizione numero 20 per lei, che ha descritto questa canzone come leggera ma consapevole. E lei infatti è così, leggera e consapevole. Consapevole di voler tornare al Festival di Sanremo come cantante. Ha dichiarato infatti in un'intervista fresca fresca di sperare in una chiamata di Stefano Di Martino per il prossimo Festival di Sanremo, che sarà dal 16 al 20 febbraio. Infatti questa settimana è stato anche annunciato, è annunciata anzi la settimana in cui ci sarà il festival più famoso d'Italia. Una che è stata al Festival di Sanremo quest'anno è Serena Brancale, che troviamo insieme a Delia Levante alla posizione 19 con Al mio paese.

0: Bam Bam Bambina.
1: Si chiama così Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini alla posizione numero 18 della classifica di Radio Latte e Miele.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele,
9: dove si ascolta tanta bella musica. Infatti ascoltiamo 25 canzoni, sono quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana sulla vostra radio gialla preferita, Radio Latte Miele. Ogni tanto non ascoltiamo solo musica e parliamo magari dei tour dei nostri artisti preferiti, ma parliamo anche della loro vita privata. Ultimamente stiamo sempre di più parlando della vita dei produttori e non solamente dei cantanti, e un nome tra tutti è quello di Julien Bovero, in arte Juli, che è un buon produttore non solamente perché sa usare bene i software moderni che conosciamo, ma anche perché ha studiato. Spulciando sulla sua biografia si legge come sia stato molto importante per lui imparare a suonare chitarra e pianoforte da piccolo. In questo modo infatti sa spaziare da un genere all'altro con estrema facilità. Questa facilità di passaggio l'abbiamo percepito anche nel suo ultimo album Solito Cinema, dove troviamo un sacco di grandi collaborazioni come per esempio quella con 13 Pietro. Qui piangono tutti alla 17.
10: Oggi è una giornata, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va.

Viva la Vasca, Benji e Fede insieme a Alex Britti alla 16 della classifica, dove ogni tanto è bello notare che si passa da una generazione all'altra in pochissimo tempo, addirittura anche nella stessa canzone. Infatti Viva la Vasca è un incontro tra millennials come me, che diciamo hanno visto uscire la Vasca di Alex Britti tanti anni fa, e la Gen Z che oggi ascolta Viva la Vasca cantata da Benji e Fede nel 2026, a distanza di circa 26 anni, perché Britti già negli anni 2000 diceva di mollare, rilassarsi e mettersi a mollo nella vasca. Oggi Benji e Fede la ricantano ribadendo: rilassiamoci. Un altro incontro generazionale? Lo troviamo alla 15 col boomer, non me ne voglia, è oggettivamente boomer, Jovanotti e il Gen Z Alfa. Alla posizione 15 troviamo Buon Vento. È un po' di

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
2: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 14.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: quasi a metà della classifica di Radio Latte e Miele. Alla posizione numero 14 troviamo insieme Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Lobo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

la classifica di latte e miele. Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 13.

0: scattare una foto.
1: Alla posizione 13 della classifica troviamo Elisa con Amore, subito prima del riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate insieme.
2: Numero 25. Perché?

0: Facendo un po' di conti e controconti, ne abbiamo ascoltato la metà, 13, ne mancano 12 delle 25 canzoni più belle su Radio Latte e Miele.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
1: E mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: E siamo al giro di boa della classifica. Ciao a tutti, io sono Vasco, insieme ascoltiamo 25 canzoni, classifica stilata da Irwan e presa da Radio Latte Miele, ovviamente prendendo solamente musica italiana. E con il prossimo singolo della classifica facciamo il gioco classico che facciamo il sabato e la domenica dalle 16 alle 18. Ascoltiamo il primissimo brano del prossimo artista e cerchiamo di capire di chi si tratti. Il giovane iniziava la sua carriera nel 2018 all'età di 20 anni con Calmo. Yeah.

bel trappettaro, ma poi il ragazzo Samurai J si è calmato dopo aver riconosciuto anche magari Belen che l'ha tranquillizzato e ha anche iniziato a fare musica estiva, come per esempio la prossima alla 12 Samurai J con Flamengo.

0: Buona domenica, alla posizione 11 della classifica c'è Safe che si farà un bel giro d'Italia portando i suoi singoli un po' per tutto lo stivale. La prossima data la farà con un paio di tortellini in bocca il 20 giugno a Bologna per poi scavallare il mese e ritrovarsi domenica 5 luglio ad Alba, probabilmente a mangiare del tartufo, cosa che gli consigliamo caldamente. Poi a Sisi il 16 sempre per il tartufo, il 31 a Gallipoli e tante altre date dove spero che si potrà gustare un po' i piatti tipici delle province che andrà a visitare. Non puoi dire estate senza dire chi? Baby K, che infatti troviamo alla posizione 10 della classifica con Tuca Macarena. C'è Baby K.
1: Ciao.

0: della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
13: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 euro al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 euro al chilo.
14: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.

0: di stare male.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
4: La top 10 della classifica di Radio Latte Miele. Ci stiamo avvicinando alle primissime posizioni, quelle un po' più calde. Ogni tanto noi facciamo un po' di invasione di campo, non parliamo magari delle canzoni, non parliamo magari della vita artistica dei cantanti, ma parliamo anche per esempio delle case degli artisti. Nel caso di Fra Quintale, lui parla di casa sua e lo fa trovando anche delle analogie tra l'arredamento nuovo e il disco nuovo. Mentre scrive, infatti Aranciata ha dipinto contemporaneamente un quadro, una casetta di attrezzi vista dall'alto, e posso dire, sono andato a vederlo su internet, è veramente un bel quadro che ha attaccato sopra il suo divano. Praticamente ha festeggiato i suoi 10 anni di carriera con un bel quadro che rappresenta il lavoratore che è.

Si chiama Poesia, la canzone alle 8 della classifica di Radio Latte Miele, c'è Salda Vince. Mi fa molto ridere che spesso cercando il nome dei cantanti italiani escano articoli sulle loro case. Infatti andando su Google e cercando Salda Vince ha fatto notizia la visita in casa sua che hanno fatto alcuni giornalisti, dove hanno parlato di ogni vano della casa: la cucina moderna, il salotto spazioso, la zona col pianoforte dove canta e suona con figli, nipoti, amici, parenti, vicinato, insomma una specie di concerto all'interno di casa sua. Ecco, sappiate, se siete dei cantanti e diventate famosi, sancite la vostra notorietà facendo visitare casa vostra a dei giornalisti. Da Napoli passiamo a Genova, dalla 8 alla 7, dove troviamo Bresh da Dio, nella posizione più vicina in top 10 nelle ultime settimane su Radio Latte e Miele.

Si chiama così Maledetto Me, Fulminaccia alla 6 della classifica di Radio Latte e Miele con il buon Fulminaccione che è bello carico per il suo tour estivo che partirà a breve. Infatti la data zero sarà a Padova il 23 giugno allo Sherwood Festival, festival penso dedicato a Robin Hood perché la foresta di Sherwood me la ricordo soprattutto in quel cartone animato. Poi si farà un bel giro tra vari festival fino al 2 luglio dove culminerà a Bologna. Siete nella classifica di Radio Latte e Miele dove ogni tanto si sentono gli stessi nomi perché alcuni no, dei cantanti non si fermano mai, tipo un esempio a caso Serena Brancalei, The Colors, che abbiamo già sentito durante la classifica di oggi. Ma li troviamo insieme alla 5 con Merck & Cremont, Partenope, Serena Brancalei e The Colors.

Un bel gruppo numeroso, Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, alla 5 della classifica di Radio Latte e Miele.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
1: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
9: Le posizioni più calde della settimana. Solo sul latte miele. Numero 4.

Il Lauro Comuni Immortali alla posizione numero 4 della classifica con Achillone che è bello carico, è contento, è stato un enorme successo l'Olimpico di Achille Lauro con 60.000 romani che hanno cantato con tutti i suoi più grandi successi, tra cui anche Comuni Immortali, e si è fatta una bella cantata anche con Antonello Venditti facendo questo derby capitolino tra un romanista e un laziale. È così, concedetemi la battuta, Achille Lauro ha riempito lo stadio più della Lazio. Ecco, no, fermiamoci, durante la classifica non si parla di calcio. Torniamo alla musica, troviamo la posizione numero 3 nel gradino più basso del podio, Gaia con Bossa Nostra.

Ultimamente ci stiamo sempre più rendendo conto che abbiamo bisogno di questo sound molto tranquillo, molto bossa nova. Gaia l'ha rinominato Bossa Nostra alla posizione 3 della classifica, con Gaia che sta scaldando la voce visto che continua il suo Summer Tour Live del 2026. Infatti il 27 luglio sarà a Volturara Irpina in Piazza Roma, per poi continuare a Tortoredo Lido a Ferragosto e finire il 30 sempre di agosto a Sassari, precisamente a Tempio Pausania. Un'altra super ragazza che andrà in giro per quest'estate, Clara, che già è partita col suo Summer Tour. La prossima data sarà il 27 giugno a Rieti in Piazza Mazzini. Canterà magari Le Ragazze? Laura la canta insieme a San Giovanni. Alla 2!

Si chiama così la canzone alla numero 2 della classifica di Radio Latte e Miele, Le ragazze di Clara e San Giovanni, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.

0: Hanno fatto bene i conti? Sì, ne manca solamente una.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
7: Gisildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
8: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante Chalet numero 7.
8: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica che sta per finire. Siamo agli sgoccioli della classifica, visto che abbiamo ascoltato 24 canzoni e manca solamente la numero uno. E anche se non è periodo estivo, è periodo estivo e non è periodo per loro, soprattutto questo weekend, i Pinguini comunque vanno di moda. Per la prima settimana salgono in primissima posizione, spodestando i The Colors, i Pinguini Tattici Nucleari. E noi un po' ce l'aspettavamo, ma è stata complice l'uscita di un nuovo singolo con Mark Cremont e Serena Brancale, i The Colors, che hanno lasciato quindi il primo posto vuoto. E no, in realtà non è più vuoto, ci si sono inseriti molto bene i Pinguini Tattici Nucleari, chiedendo scusa con tre lingue: l'inglese, l'italiano e lo spagnolo. Infatti, sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari. Alla 1!

0: Ci chiedono scusa i pinguini tettici nucleari con sorry, scusa, lo sento. In realtà gli facciamo i complimenti perché sono alla posizione numero uno della classifica di Radio Latte Mele, che finisce qua. Quindi non mi resta che augurarvi una buonissima serata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Diciotto e quattro. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Latte e miele.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
1: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lumi.
4: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lumi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T, Generazione X.

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. 1973.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Spot.
10: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
15: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
16: Con MediaMind, prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
17: Latte e miele. Becco.

0: bambina.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 18 e 58
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Una piazza sotto le stelle. Il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiene Kronos Prometeo. La tenuta presidenziale di Castel Porziano si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto per la sostenibilità. 200 studenti delle scuole primarie italiane sono stati coinvolti nei giorni scorsi in una giornata tra educazione ambientale, sport e gioco di squadra nell'ambito del progetto Riciclo di Classe, un'iniziativa promossa da CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in collaborazione con Globe Italia con la partecipazione del CONI. Simona Fontana, direttore generale CONAI.
3: Oggi portiamo Riciclo di Classe qui nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, un risultato davvero importante non solo perché coinvolge 200 bambini delle scuole primarie che sono le risorse per tutelare il nostro futuro, ma anche perché è un'occasione per sigillare l'unione di sport e ambiente che abbiamo avviato con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina nella collaborazione tra CONAI e il CONI e che è diventata poi il filo conduttore, sta diventando il filo conduttore di tutte le nostre attività di promozione e sensibilizzazione della cultura verso le economia circolare.
2: Tutela dell'ambiente marino e sostenibilità del sistema portuale in Friuli Venezia Giulia è entrato ufficialmente in servizio PurBallast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra provenienti dalle navi, realizzato e gestito da Italium CFVG. I danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere 5 miliardi annui entro il 2050. A seconda dell'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL compresa tra l'1,6% e il 6% entro il 2050, è quanto emerge da un report di Deloitte. Ogni italiano genera attraverso il cibo sprecato in ambito domestico circa 128 kg di CO2 equivalente all'anno. Su scala nazionale questo equivale a circa 7,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno. Sono i dati dell'osservatorio Waste Watcher International. La FAO insieme a Roma Capitale e ATAC ha inaugurato la seconda fase del progetto che sta trasformando la stazione della metropolitana Circo Massimo in uno spazio pubblico dedicato alla promozione della missione della FAO attraverso installazioni e contenuti informativi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Spot. La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Gesildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
4: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi e i tre pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1998.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Spot. 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoreto, Albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2016.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
3: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, in ripresa dopo tensioni e rallentamenti, io veramente non vedo l'ora che arrivi luglio per te, perché penso proprio che dall'estate in poi avrai la possibilità di toglierti un peso dalle spalle, trovare anche l'amore, vivere un chiarimento, insomma nuove opportunità. C'è chi si toglierà un sassolino dalla scarpa. Il segno del Toro. Periodo particolare per i sentimenti. Ultimamente l'hai scampata bella con Marte che tocca il segno, lo sai, l'ho detto, dagli inizi di giugno qualche impegno importante, un incidente, un fastidio, un qualcosa che ha tormentato, anche se per pochi giorni, la tua vita, ha creato una sorta di revisione totale anche delle tue esperienze ed emozioni. È come se ora fossi più consapevole del valore che hai e della voglia di portare avanti i progetti a cui tieni di più. I gemelli hanno una giornata favorevole con la luna nel segno e Venere amica. Non solo, qui è possibile recuperare energia e serenità, ma vanno bene le relazioni, i dialoghi, le idee, gli accordi, Cancro, le relazioni e le collaborazioni nel mese di giugno vanno spinte. È un qualcosa che ho ribadito fin dagli inizi di questo mese. Semmai bisognerà riflettere su cambiamenti di lavoro, mansioni, ruolo. Buone intuizioni nel pomeriggio di questo lunedì. Entro fine mese ancora grandi scelte. Leone, fase molto positiva per crescita, amore e lavoro. Se qualcosa si è interrotto negli ultimi giorni, vuol dire che ti faceva stare male. I rapporti basati sull'orgoglio, sulla competizione, possono essere stuzzicanti, ma fino ad un certo punto. Nuovi progetti e programmi, cambio di scena, e potresti già pensare ad una novità da attuare in vista della seconda parte dell'anno. La Vergine, dopo un periodo pesante, può cavalcare l'onda di un momento che certo porta delle riflessioni, ma alla fine si rivelerà vincente. Pomeriggio favorevole e prospettive utili per i liberi professionisti. L'amore ha bisogno di maggiore protezione. Bilancia, gli sforzi degli ultimi mesi stanno per essere premiati. Partirà un progetto, un'idea, i liberi professionisti magari hanno già in mente qualcosa di buono in vista di luglio. Attenzione oggi pomeriggio, solo qualche piccola tensione in casa o dovrai in qualche modo aiutare una persona che ha bisogno di te. Lo Scorpione può contare su energia in recupero, in amore è il momento di osservare e valutare, magari senza fretta. Io penso che i cuori solitari in questa fase di giugno vivano relazioni part-time senza concedersi del tutto. In realtà quello che conta ora è il lavoro. Programmazioni vincenti. Sagittario, ancora la luna contraria che da ieri stranisce, ma è una questione legata solo all'umore, perché se guardo il cielo delle prossime settimane sei favorito nel lavoro, le risposte sono attese, l'estate è promettente per i single. Capricorno, periodo ancora un po' lento sul piano professionale ed economico, ma destinato a migliorare. Evita di scaricare stress sul partner. Oggi e domani si parlerà di soldi, di investimenti in vista del futuro. L'Acquario sta facendo una selezione delle relazioni, alcune persone perdono di importanza, di punto in bianco potresti anche chiudere un rapporto o cambiare un legame professionale, amoroso. È una fase di trasformazione, ridefinizione dei legami. Pesci, giornata in crescendo, diciamo che la mattinata è confusa, ma il pomeriggio è migliore. Se devi parlare con persone che contano, rimanda tutto a martedì e mercoledì. In amore ci vuole pazienza, soprattutto con Leone e Gemelli. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte, latte stelle.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Hai voglia di ritmo vero, di estate. Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
1: Spot.
2: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
3: Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2020. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
4: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
0: Latte Miele. Latte Miele.
4: Se mi sognerai.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

c'è una punta d'odio e viceversa, e ti sei persa. Siamo così diversi nelle foto.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batte tu animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: E ci sei adesso tu.
5: Latte Miele.
4: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
5: Latte Miele.
6: Latte Miele,
5: la tua musica italiana.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

maggiore nataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
3: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
3: perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte, latte stelle.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, in ripresa dopo tensioni e rallentamenti, io veramente non vedo l'ora che arrivi luglio per te, perché penso proprio che dall'estate in poi avrai la possibilità di toglierti un peso dalle spalle, trovare anche l'amore, vivere un chiarimento, insomma nuove opportunità. C'è chi si toglierà un sassolino dalla scarpa. Il segno del Toro. Periodo particolare per i sentimenti. Ultimamente l'hai scampata bella con Marte che tocca il segno, lo sai, l'ho detto, dall'inizio di giugno qualche impegno importante, un incidente, un fastidio, un qualcosa che ha tormentato, anche se per pochi giorni, la tua vita, ha creato una sorta di revisione totale anche delle tue esperienze ed emozioni. È come se ora fossi più consapevole del valore che hai e della voglia di portare avanti i progetti a cui tieni di più. I gemelli hanno una giornata favorevole con la luna nel segno e Venere amica. Non solo, qui è possibile recuperare energia e serenità, ma vanno bene le relazioni, i dialoghi, le idee, gli accordi. Cancro, le relazioni e le collaborazioni nel mese di giugno vanno spinte. È un qualcosa che ho ribadito fin dagli inizi di questo mese. Semmai bisognerà riflettere su cambiamenti di lavoro, mansioni, ruolo. Buone intuizioni nel pomeriggio di questo lunedì. Entro fine mese ancora grandi scelte. Leone, fase molto positiva per crescita, amore e lavoro. Se qualcosa si è interrotto negli ultimi giorni, vuol dire che ti faceva stare male. I rapporti basati sull'orgoglio, sulla competizione, possono essere stuzzicanti, ma fino ad un certo punto. Nuovi progetti e programmi, cambio di scena, e potresti già pensare ad una novità da attuare in vista della seconda parte dell'anno. La Vergine, dopo un periodo pesante, può diciamo cavalcare l'onda di un momento che certo porta delle riflessioni, ma alla fine si rivelerà vincente. Pomeriggio favorevole e prospettive utili per i liberi professionisti. L'amore ha bisogno di maggiore protezione. Bilancia, gli sforzi degli ultimi mesi stanno per essere premiati. Partirà un progetto, un'idea, i liberi professionisti magari hanno già in mente qualcosa di buono in vista di luglio. Attenzione oggi pomeriggio, solo qualche piccola tensione in casa o dovrai in qualche modo aiutare una persona che ha bisogno di te. Lo Scorpione può contare su energia in recupero. In amore è il momento di osservare e valutare, magari senza fretta. Io penso che i cuori solitari in questa fase di giugno vivano relazioni part-time senza concedersi del tutto. In realtà quello che conta ora è il lavoro. Programmazioni vincenti. Sagittario, ancora la luna contraria che da ieri stranisce, ma è una questione legata solo all'umore, perché se guardo il cielo delle prossime settimane sei favorito nel lavoro, le risposte sono attese, l'estate è promettente per i single. Capricorno, periodo ancora un po' lento sul piano professionale ed economico, ma destinato a migliorare. Evita di scaricare stress sul partner. Oggi e domani si parlerà di soldi, di investimenti in vista del futuro. L'Acquario sta facendo una selezione delle relazioni, alcune persone perdono di importanza, di punto in bianco potresti anche chiudere un rapporto o cambiare un legame professionale, amoroso. È una fase di trasformazione, ridefinizione dei legami. Pesci, giornata in crescendo, diciamo che la mattinata è confusa, ma il pomeriggio è migliore. Se devi parlare con persone che contano, rimanda tutto a martedì e mercoledì. In amore ci vuole pazienza, soprattutto con Leone e Gemelli. Vi abbraccio, a domani.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
3: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
3: perché Uliveto è Uliveto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte e miele.
2: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

21 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.